quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza.

se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna. Secondo le prime ricostruzioni, una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport: al Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IGI & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: Radio Parma. Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Sono le 8:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Secondo quanto reso noto dalla Wall Street Journal, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz.
4: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo riferisce la Bild, entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
5: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Siegfried Ranucci.
4: Dopo 2 giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la 4ª regione italiana e la 1ª amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita.
5: La fa lenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota 0 e resteranno 12 città in preallerta. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, le 12 città con bollino giallo sono Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
4: La pallavolo. Le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei di volley. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, avversaria già sconfitta nella girone ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre, che infilano la 7ª vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Oggi eravamo poco lucidi e troppo nervosi, ha detto però il CT Velasco.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Ginici, Nero, Giardini, Geox, IG & Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
3: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. Stanotte intanto il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani a seguito di diversi scambi di raid nei giorni scorsi tra Stati Uniti e la Repubblica Islamica.
5: Frenata sugli asset russi, allarme per il rischio influenze russe sul voto. Dall'Irlanda Antonio Tajani traccia la linea, mentre cresce la preoccupazione nelle cancellerie europee per l'escalation attribuita a Mosca dopo l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il vice premier italiano ha riconosciuto come neanche l'Italia sia completamente al riparo dalle minacce ibride russe o da sabotaggi. Non si può escludere nulla in questa fase, e il senso del suo ragionamento condiviso con i giornalisti.
6: Tre persone sono morte, fra cui il presunto attentatore, nella sparatoria avvenuta in un condominio nel centro di Minneapolis. Quattro altre persone sono rimaste ferite, fra queste tre agenti della polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sergente Garrett Partner del Dipartimento di Polizia di Minneapolis ha dichiarato in una conferenza stampa che non è ancora chiaro come sia morto l'autore della strage.
5: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Previncenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci.
6: Dopo la quasi paralisi agostana, a settembre il paese si rimette in moto, sì, ma a quale prezzo? Il ritorno a scuola e al lavoro si traduce per le famiglie italiane in un appuntamento assai spiacevole con portafoglio e calcolatrice, per almeno due motivi: da un lato la simultaneità di tutte le spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno si preannunciano significativi sui bilanci domestici, già provati dagli aumenti di luce, gas, benzina, gasolio e alimentari. Si abbatteranno pure gli extra per libri e corredo scolastico e le quote di iscrizione per tutte le attività pomeridiane che i figli frequenteranno nel corso dell'anno.
5: Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AEC 2026, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. Di Marco eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter la società dell'anno.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Fra poco con voi Andrea Gatti.
8: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Vaganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri.
1: E ci siamo, buongiorno, buondì, buongiorno, giovedì 3 settembre, 246esimo giorno dell'anno, siamo alla 36esima settimana. E da dove iniziamo oggi? No, ditemi da dove iniziamo, anche oggi sono qui a fare quello che ci riesce meglio, no? Mettere musica, personaggi, presente, attualità, futuro, sorrisi, storie, ricordi che per qualche strano motivo in realtà poi sembrano lontanissimi, no? Finché non scopriamo quanti anni sono passati davvero. E a quel punto il problema, diciamolo, non è più la storia, siamo noi. Per esempio, oggi cominciamo con una notizia leggera, perché poi ce n'è un'altra che è meno carina, ma facciamo gli auguri a Natalia Estrada, compie 54 anni. E già qui una parte degli ascoltatori avrà detto 54, ma come 54? Eh sì, Natalia Estrada, spagnola di Gijón, arriva alla televisione italiana, diventa uno dei volti simbolo degli anni 90, la ricordiamo con Giorgio Mastrota nel Gioco delle Coppie, poi cinema, televisione, varietà, e ammettiamolo, c'è stata un'epoca in cui accendevamo la TV e prima o poi comparivano loro due. Mastrota peraltro compare ancora oggi, solo che adesso generalmente sta cercando di venderci un materasso, ma il 3 settembre era anche un'altra data importante per gli appassionati di automobili. Nel 1875 nasceva Ferdinand Porsche, ingegnere, progettista, imprenditore, un cognome che sarebbe diventato poi sinonimo di automobili capaci di far girare la testa ancora prima di sentire il motore, il rombo di quel motore. Pensare che Porsche nasceva 151 anni fa. Tra gli sportivi ricordiamo Julio Cesar, 47 anni, uno dei grandi portieri brasiliani, amatissimo soprattutto dai tifosi dell'Inter, con cui ha vissuto tra l'altro anni straordinari e conquistato anche lo storico triplete, se vi ricordate, in quel caso nel 2010, dico bene, perfetto. Poi il 3 settembre è anche una giornata che porta con sé un ricordo molto doloroso, non possiamo non dimenticare e non possiamo non ricordare. Il 3 settembre del 1982 a Palermo la mafia uccideva il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Era prefetto di Palermo da appena 100 giorni, quella sera viaggiava a bordo di una A112 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e dietro di loro l'agente di scorta Domenico Russo. L'agguato mafioso non lasciò scampo a Dalla Chiesa e alla moglie. Russo morì alcuni giorni dopo per le ferite riportate. Sono passati 44 anni, ma quella A112 resta una delle immagini più terribili della storia italiana. E oggi vale la pena fermarsi qualche secondo a ricordare non soltanto il generale, ma anche Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. 7 anni dopo, ancora 3 settembre, lo sport italiano, tanto per parlare di personaggi che ci lasciavano, nel 1989 moriva Gaetano Scirea, appena 36enne, in un incidente stradale in Polonia. Campione del mondo dell'82, bandiera della Juventus, ma soprattutto uno di quei calciatori che riuscivano a essere rispettati anche dagli avversari. Scirea apparteneva a un calcio diverso, diciamolo, poche parole, niente sceneggiate, una correttezza quasi proverbiale, insomma uno di quei campioni per i quali la parola stile non aveva bisogno di essere stampata sulla maglietta. E il 3 settembre è il giorno in cui anche altri due personaggi molto diversi da loro tra loro se ne andavano. Nel 62 moriva il signor E.E. Cummings, uno degli innovatori della poesia americana del Novecento, e nel 2012 moriva Michael Clark Duncan. Forse il nome non farà scattare immediatamente qualcosa in tutti, ma basta dire John Coffey del Miglio Verde e parliamo di quel gigante enorme, potentissimo, allo stesso tempo anche fragile, protagonista accanto a Tom Hanks di uno dei film più commoventi degli ultimi decenni. Insomma, Porsche, Natalia Estrada, Julio Cesar, Dalla Chiesa, Shirea Cummings, Michael Clark Duncan, come sempre in una sola data riescono a stare insieme tante cose e tanti argomenti. Ma torniamo al presente, perché c'è un assaggio, pur essendo giovedì, di Gazzetta Club questa mattina. Gazzetta Club tornerà per la nuova stagione 2026-2027 a partire da mercoledì 16 settembre prossimo, ma l'anticipazione oggi sarà per parlare della 17esima edizione di Culatello and Jazz a Rocca Bianca. E già il nome contiene due cose sulle quali si fa un po' fatica a trovare qualcosa da obiettare, no? Il culatello e il jazz. Se poi aggiungiamo la nostra terra, le storie, i personaggi e quell'atmosfera particolare che nasce quando la grande musica incontra la grande cucina, ditemi voi che cosa in quel caso può succedere. Questa mattina avremo due ospiti insieme a Sabrina che ci parleranno e ci racconteranno di questa diciassettesima edizione. Massimo Scaltriti, Claudio Melucci insieme per parlare di uno degli appuntamenti di settembre della Bassa Parmense alle 10:15 questa mattina in diretta. E fra poco in diretta il primo collegamento con la redazione di GazzettaDiParma.it, il sito.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci qua, siamo con Pietro Amendola dalla redazione di Gazzettadiparma.it. Pietro, buon giovedì, eccoti qua.
3: Ciao Andrea, buongiorno agli ascoltatori. Apriamo questa pagina dell'informazione con il giallo ancora di Sara Lodi, la 45enne trovata senza vita in largo Visconti nel suo appartamento, perché c'è un indagato per la sua morte, una persona conosciuta dalla donna, ma si tratterebbe di un atto dovuto per procedere a tutti gli accertamenti poi necessari. Ieri intanto l'autopsia, che si è protratta per oltre 5 ore sul sito della Gazzetta di Parma, oltre ovviamente sul giornale, trovate tutti i dettagli su quanto emerso nella giornata di ieri. Poi parliamo anche di rifiuti, con i sacchi di immondizia abbandonati per ore sui marciapiedi, arriva il giro di vite per i residenti indisciplinati. Questa è la decisione da parte del comune e di Iren Ambienti, con una multa che può arrivare anche sopra i 300 euro. Le zone interessate saranno quelle del centro storico e dell'Alto Torrente. Comunque trovate i dettagli su questa novità legata in particolare ai sacchi gialli da esporre appunto fuori dalle proprie abitazioni. E poi un omaggio al maestro Giuseppe Verdi, con l'affetto e la gratitudine infinita che merita, al mito, al padre artistico e morale, al più virtuoso esempio di sempre di italianità. Questo per Riccardo Muti, Giuseppe Verdi, e tutto questo e molto di più. L'idea dell'omaggio, che sarà appunto nella giornata del prossimo 12 settembre, è nata pochi giorni fa nella testa e soprattutto nel cuore del grande direttore d'orchestra. Un omaggio in punta di piedi che sarà a Villa Verdi, con il duplice obiettivo di riportare la musica in quel luogo magico e di risvegliare la coscienza di tutti noi. Questo insomma il significato per Riccardo Muti di questo omaggio che ci sarà in onore appunto del maestro Giuseppe Verdi il prossimo 12 settembre a Villa Verdi. E poi i controlli del NAS di Parma, effettuata un'ispezione igienico-sanitaria in un ristorante della Bassa Piacentina, dove sono state riscontrate alcune irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, in particolare trovati insetti sulla pavimentazione della cucina in corrispondenza dell'area destinata al lavaggio, e dopo questa ispezione al titolare sono state comminate sanzioni per un totale di 1.516 euro, oltre ovviamente alla diffida agroalimentare in relazione alle irregolarità. Parliamo di sport, perché ieri sera è stata una grande giornata, una giornata importante per il Parma Clima di baseball, campione d'Italia per la 12ª volta nella sua storia. Ieri sera la squadra di Marcello Saccardi ha sbancato per la 3ª volta in 3 giorni il campo di San Marino con il punteggio di 9-0 e si è meritatamente ricucito lo scudetto sulle gloriose divise a 50 anni dalla prima volta con il marchio German. I Ducali non hanno lasciato scampo ai padroni di casa ed hanno imposto la propria superiorità fino alle prime riprese, ottenendo così il meritato scudetto. Con questo è tutto, dopo.
2: Perfetto, grazie Pietro, ci ritroviamo alle 11.45 in studio.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: musica di ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
3: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Ed eccoci qua insieme per quello che riguarda l'appuntamento anche con Noel Gallagher's High Flying Birds e la sua formazione nel 2023. Parliamo di uno dei fuoriusciti di Oasis insieme nel corso della nostra mattina. Allora, questa mattina, a proposito, fra 45 minuti avremo il piacere di ospitare, l'abbiamo fatto l'anno scorso, lo rifaremo quest'anno, c'è una nuova edizione di un appuntamento che prende il nome di Culatello and Jazz. Cosa succede? La serata è dedicata a queste due cose, per alcuni davvero straordinari, il re dei salumi qua.

Nel culatello, nella zona di produzione, parliamo di Rocca Bianca insieme alla musica jazz. Artisti come Leo Caligiuri, Ridillo e altro, dei quali non vi parliamo perché lo faremo insieme a Massimo Scaltriti e Claudio Melucci. Questa mattina 10:15 insieme a Sabrina con questo, diciamo, assaggio di Gazzetta Club. Dico assaggio perché di solito andiamo in onda al mercoledì, e assaggio perché poi cominceremo a sentirci ogni settimana a partire dal 16.

Allora, avrei due eventi che ci segnalate e che quindi non ho problemi a radiodiffondere. Il primo riguarda la presentazione del libro Corpus 2 di Luigi Dodi con Davide Astori, Gianfranco Cervellin e Diego Saglia. Vi aspettano venerdì 18 settembre alle 17.45 presso il Salone Conferenze dei Missionari Saveriani in Viale San Martino 8, per capirci. Quindi Gianfranco Cervellin, Davide Astori, Diego Saglia con il libro Corpus 2 di Luigi Dodi venerdì 18 alle 17.45 presso i Missionari Saveriani. L'altra cosa che volevo segnalarvi, ecco qua, è un appuntamento con Remember, è per questa sera alle 21:15. È un concerto spettacolo, si chiama Via Nino Bixio, tra storie di vita vissuta e le canzoni di Enzo Iannacci. È un concerto spettacolo, ricordiamo che a Traversetolo, Corte Agresti, via Fratelli Cantini 8, alle 21:15. Le storie dell'Oltre Torrente, la vecchia Parma, incontrano l'ironia e la poesia di Enzo Iannacci. Parliamo di questa sera sul palco Lucio Rossi, voce narrante e solista, Flaco Biondini alla chitarra, Stefano Nidi alle tastiere, Daniele Leporati alla fisarmonica e Paolo Mozzoni alla batteria. In caso di maltempo la serata si terrà all'interno del Cinema Teatro Aurora di Traversetolo e tutto questo in collaborazione con Musica a Corte del Comune di Traversetolo. È un evento tra botteghe, bar di una volta e sentimenti autentici. Quindi questo appuntamento, uno per domani della presentazione del libro e l'altro invece proprio per questa sera direttamente a Traversetolo alle 21:15. Buongiorno.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Abbiamo un appuntamento quando nel weekend e parliamo di 9 giorni per conoscere la bicicletta, perché conoscere e soprattutto sperimentare la bicicletta. Bike Hub Travel Days, Bike Hub Festival. Parma diventa la capitale italiana delle biciclette e del turismo outdoor. L'appuntamento è con questo spazio dal 12 al 20 settembre, con Parma e l'Emilia-Romagna che diventano il principale punto di riferimento italiano per il mondo della bicicletta. Bike Up e il Salone del Camper. Attenzione, perché come ogni settembre torna questa manifestazione. È un piacere vedere questi camper straordinari bene insieme. C'è questo programma senza precedenti, articolato in 2 manifestazioni complementari. Parliamo di Bike Up Travel Days, ospitato all'interno del Salone del Camper dal 12 al 20 settembre, e Bike Up Festival in programma il 19 e 20 settembre al Parco della Cittadella. È un progetto che unisce il Salone del Camper, vale a dire il più importante appuntamento italiano ed europeo dedicato al turismo outdoor, con Bike Up, questo festival nazionale della mobilità elettrica e del cicloturismo. Quindi c'è la nostra città che si trasforma in una vera e propria piattaforma esperienziale dove biciclette, camper, van, destinazioni turistiche, aziende, istituzioni, associazioni e professionisti possono dialogare per raccontare il futuro del viaggio sostenibile. Questi sono i 2 appuntamenti per quello che riguarda: primo, con il Bike Up Travel Days al Salone del Camper dal 12 al 20 settembre, e l'altro con il Bike Up Festival in Cittadella dal 19 al 20 settembre.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Alla Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. Intanto si attende il via al processo. Le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava e fra i 40 e i 46 anni. Andrà invece regolarmente in scena sabato 12 settembre a Villa Verdi a Sant'Agata di Villanova sull'Arda il concerto omaggio di Riccardo Muti al maestro Giuseppe Verdi, definito da lui stesso il più virtuoso esempio di sempre di italianità. Il grande direttore d'orchestra ha deciso di intitolare la serata Notturno a Villa Verdi, un evento che sembrava poter saltare, che lo stesso Muti ha portato in primo piano con una lettera al Corriere della Sera, sullo sfondo il futuro della villa e il suo recupero. Ora la cronaca, partiamo dalle indagini sul giallo di Largo Visconti. Si attendono gli esiti dell'autopsia effettuata ieri, durata 5 ore, sul corpo di Sara Lodi, la 45enne trovata senza vita nel suo appartamento. Si cercano risposte sulla causa del decesso e sulla natura delle coltellate. C'è una persona indagata, bocche cucite però dalla procura. Intanto il RIS prosegue il lavoro sui coltelli trovati in casa, uno dei quali avrebbe la lama spezzata. Ora parliamo di mobilità. Tra meno di un mese, il 1 ottobre, è previsto lo stop ai diesel Euro 5 in vigore tutti i giorni fino al 1 marzo 2027. Il provvedimento rischia di provocare seri disagi a famiglie e imprenditori tra inflazione, caro carburante ed energia. Anche per questo la regione Emilia-Romagna starebbe cercando soluzioni alternative, come già fatto da Lombardia, Veneto e Piemonte. Possibile lo slittamento della misura. In chiusura allo sport, il calcio, analisi, allenamenti in corso in casa Parma dopo il KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore Giampaolo esonerato poco dopo al suo posto in grigio-rosso, l'ex crociato Fabio Pecchia. Domenica c'è lo scontro diretto col Monza, da valutare il recupero o meno di Adrian Bernabei. Intanto il mercato si è chiuso con la conferma di Anquist e senza l'acquisto di alcun attaccante. Oggi nel pomeriggio l'evento Andiamo al Parma al Tardini. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Creature. Touch Face.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Dopo estate, con settembre 2026, qualcosa mi dice che c'è un assaggio di un appuntamento particolare che abbiamo ogni settimana e che va in onda il mercoledì, oggi straordinariamente, questa anticipazione per la stagione 2026-2027 con Sabrina. Buongiorno, ben ritrovata Sabrina, eccoti qua.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, è un piacere tornare qui insieme a te. Partiamo con una puntata speciale oggi di giovedì, poi ci ritroveremo tra 15 giorni e riprenderemo il nostro appuntamento il mercoledì. Oggi parliamo della rassegna Culatello in Jazz, giunta alla 17ª edizione. L'evento si terrà il prossimo 11 settembre. Insieme a noi Giuseppe Scaltriti e Claudio Melucci, ideatori e organizzatori di Culatello in Jazz.
0: Fra poco, in diretta.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Allora Sabrina, ben ritrovata in questo assaggio del nostro appuntamento per poi procedere in maniera settimanale e costante, mi assicuri, giusto, a partire dal 16 di settembre prossimo?
3: Assolutamente sì, noi ci ritroveremo il prossimo 16 di settembre. Oggi diamo inizio al Gazzetta Club, diciamo fine estivo, quasi autunnale, insieme a due ospiti che sono due amici, Giuseppe Scaltriti e Claudio Melucci, ideatori e organizzatori di Culatella & Jazz. Quest'anno siamo alla 17ª edizione, l'evento si terrà il prossimo 11 settembre. Partiamo da Giuseppe. Giuseppe, quali sono le novità di quest'anno?
4: Ciao, buongiorno a tutti. Le novità, devo dire che di fatto la novità è che non ci sono novità, nel senso che ormai è una formula consolidata, è una formula di successo per cui tutti gli anni la ripetiamo. Ci sono alcune sfumature che cambiano, però la sostanza del progetto rimane quello, e diciamo che i numeri ci danno anche ragione, perché c'è la gente che chiama per farsi raccomandare per partecipare alla serata, quindi vuol dire che è una serata ambita. È ambita anche dal punto di vista delle collaborazioni, per fortuna o per amicizia o per merito abbiamo la lista di chi collabora con noi a livello aziendale che aumenta tutti gli anni, quindi per noi è una cosa di grande soddisfazione.
3: Partiamo dalla locandina, quest'anno è rosa, c'è un motivo ben preciso.
4: Sì, diciamo che noi tutti gli anni, anche per vivacizzare la cosa e differenziare l'anno in anno, abbiamo dei colori che si ripetono, e quest'anno per la prima volta siamo andati sul rosa. È un colore molto impattante, ma anche un significato, perché vabbè, noi abbiamo un'azienda che fa distillerie e liquori, e quest'anno abbiamo lanciato un nuovo prodotto che è un aperitivo che si chiama Notte Rosa, quindi nella serata ci sarà la possibilità di assaggiarlo in vari modi, a modi spritz o in vari cocktail, per cui abbiamo voluto sottolineare questo aspetto con un colore impattante, e devo dire che il Castello di Roccabianca una volta l'anno diventa un po' un jazz club. Ecco, quest'anno sarà un jazz club a tinte rose, che forse può essere questa una novità.
3: Prima di passare al progetto musicale, ti chiedo così, visto che sono golosa, qualche anticipazione su quello che sarà il menù. Sicuramente il culatello, grande protagonista della serata, con una cena firmata dai fratelli Spigaroli.
4: Allora, noi logicamente siamo nella zona del culatello, quindi Culatella & Jazz, 17 edizioni, vuole sottolineare il territorio. Noi, questo è un progetto fatto per il territorio, dove cerchiamo di coinvolgere anche le aziende del territorio con abbinamenti di prodotti degli sponsor stessi, e per cui avremo parmigiano in abbinamento all'aceto balsamico, abbiamo una spalletta all'aperitivo che viene proposta dal macello Sassi, e poi anche durante la cena avremo l'abbinamento con l'aceto balsamico fini in vari piatti. Diciamo che un'altra novità di quest'anno è che abbiamo aumentato il numero di cantine, abbiamo due cantine di Parma, una toscana, e poi avremo anche un Franciacorta.
3: Che male.
2: Io andrei adesso dentro la parte più, diciamo, musicale con Claudio Melucci, che di questo si occupa.
5: Buongiorno a tutti agli ascoltatori di Radio Parma, grazie a Sabrina e Andrea, come sempre.
2: Grazie a te. Allora, elemento fortissimo la musica, e c'è una cosa molto nuova che si chiama Sound Bazaar quest'anno.
5: Esattamente,
2: no?
5: Esattamente.
2: Debutta a Roccabianca. Debutta, quindi esatto. Spieghiamo un po' in prima assoluta in che cosa consiste.
5: Ma diciamo che noi ogni anno cerchiamo immodestamente di coniare dei numeri zero dove riusciamo. Non sempre si riesce, però abbiamo sempre portato avanti questa così idea un po' della novità. Fu così per Mito di Flavio Boltro, Linda Ambrosino, se ti ricordi, due anni fa, così come anche precedentemente con Tony Esposito, Antonio Farò e via dicendo. Quest'anno Sound Bazaar è l'incontro tra Leo Caligiuri, che già suonò da noi nel 2021 con un progetto veramente ambizioso che era Three Generations, che di fatto aveva riprendeva un po', oltre a brani di Leo, che è un autoctono perché è di Parma, brani degli Area, quindi fu un'operazione abbastanza ambiziosa da quel punto di vista lì, e sul palco portò Are Stavolazzi, che era uno dei leader fondatori degli Area, e Chicco Capiozzo, che era il figlio di Giulio Capiozzo, fondatore degli Area. Quindi Leo parte un pochino da lì, è un jazzista di grande livello, è un artista a 360 gradi, polistrumentista, e quest'anno incontra una realtà veramente notevole dal punto di vista della musica black e del funk, magari conoscete sicuramente, che sono i Ridillo, che è un gruppo storico che parte dal 1991, quindi è un gruppo che trova diciamo così la sua collocazione ideale all'interno della black music. Il leader è Daniele Benati, detto Benji. Nascono anche loro a Far Reggio Emilia e Mantova, quindi diciamo siamo in area locale. Allora, il Ridillo chiaramente ebbero grande spolvero negli anni 90, ma poi si sono, diciamo così, portati avanti in tutti questi anni fino ad oggi. Vinsero addirittura nel 91-92 un contest in Giappone e vinsero il famoso premio Roxy Music, che era la trasmissione portata anche avanti a Video Music. Quindi allora diciamo che il progetto quest'anno, in sintesi, si chiama Sound Bazaar, perché in poche parole si incontrano mondi, diciamo, diversi: il jazz puro, l'anima un po' progressive di Leo, insieme alla musica black funk dei Ridillo. Il punto di osservazione è, come dicono loro, il Mediterraneo, quindi il sud, che poi spazia a 360 gradi tra la musica più strettamente mediterranea, il jazz puro e l'Africa, i Balcani e, diciamo, e tutto quel mondo. Loro stessi mi hanno detto, io ho chiesto espressamente, ma cosa farete esattamente all'interno della serata e quindi del disco? E loro mi hanno detto sicuramente il disco, mi hanno fatto sentire qualcosa, però se devo essere onesto non conosco neanche tutto di quello che uscirà. La novità è un pochino quella. Poi faranno anche dei brani di Ridillo che verranno rivisitati. Ecco, con Leo io poi sto portando avanti anche un altro progetto abbastanza ambizioso, sempre prodotto, diciamo, sotto l'egida di Culatelle Jazz, che però vedrà la luce penso nei primi del 2027, sempre insieme a Linda Ambrosino, che lavora già con Flavio come coautori. E lì siamo riusciti a portare dentro come featuring, lo posso anche dire, Derek McKenzie, che è il batterista di Jamiroquai, e Ernie McCon, che è il bassista di Galliano, che furono una band storica dell'SC Jazz, e di Paul Weller degli Style Council. Ci saranno anche artisti italiani, tra cui Piero Dorici e lo stesso Roy Panebianco, che suona la chitarra qui come featuring nel disco di Leo Caligiuri e Ridillo. Quindi io spero che sia un altro numero zero di quelli esplosivi, storici.
2: Ecco, diciamo che tra l'altro avete il coraggio di ospitare uno spettacolo non collaudato, no? Non avete acquistato una cosa che sai che gira, hai già visto. Quindi,
5: esattamente.
2: Insomma, c'è anche il rischio, no?
5: Ma questa è un po' la sfida sempre di andare su numeri zero. Dove si riesce, onestamente non è che si riesce sempre, Questa volta ci siamo riusciti.
2: Certo, comunque è giusto anche quello, no? Sì. Nel senso che, come diceva Giuseppe, la formula è collaudata, ma diventa poi il rischio di che la formula diventi una formula, e quindi ci vuole qualcosa anche di nuovo in questo caso. Quindi Ridillo, collaborazioni, tante amici anche di Radio Parma, sì, insieme a Leo Caligiuri, e quindi questa sessione live, anche immagino di improvvisazioni, no?
5: Penso di sì, perché loro comunque l'anima jazz di Leo è proprio insita, quindi l'improvvisazione fa un po' parte del suo background. I Ridillo probabilmente sono più vicini a una musica, per così dire, cadenziata, in quanto arrivano dalla black, anche se anche loro hanno delle reminiscenze jazz, quindi sicuramente ci sarà anche spazio per l'improvvisazione. Ma ve lo dirò il giorno dopo, va bene?
4: No, ma se posso aggiungere una cosa.
2: Certo.
4: Dal momento che noi facciamo una serata unica, cioè abbiamo bisogno anche di novità assolute, per cui i numeri zero hanno anche, cioè la ricerca del numero zero, pur prendendosi il rischio, ha questo obiettivo di fare delle cose che non si sentono in giro, insomma.
2: Ecco, tra l'altro Sound Bazaar, che racconta il Mediterraneo in questo contesto storico fatto di conflitti, divisioni, confini, è stupendo, no? Vedere come in realtà la musica riesca a unire e a battere i confini, no?
5: Di fatto è un linguaggio quando si parla di linguaggi, si parla di confini, è un linguaggio universale, cioè unisce popoli di tutte le provenienze senza bisogno di parlare, se ci pensiamo bene.
2: Allora, vi faccio una domanda, poi ci facciamo una pausa a tutti e due. E allora, culatello e jazz, è più grave una nota sbagliata sul palco o un culatello tagliato male, Giuseppe?
4: Allora, diciamo che io sono originario della bassa, di Roccabianca. Roccabianca fa parte del culatello, del culatello di OP, quindi se devo dirla tutta, io, per me il difetto peggiore è
2: il culatello. È il culatello. Per te invece, Claudio?
5: Ma io aggiungerei che di note sbagliate non ce ne sono, perché abbiamo sempre musicisti talmente bravi che non sbagliano mai.
2: Allora, eccoli qua, Ridillo, un assaggio 1997, una canzone che avete ascoltato migliaia di volte anche attraverso Radio Parma. Si chiama Figli di una buona stella.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il cancelliere tedesco Merz starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania attraverso quelli che considera passi quasi duri nei confronti della Russia, ma lo farebbe in modo estremamente goffo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dall'agenzia TASS. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva definito i nuovi provvedimenti antirussi adottati dalla Germania con il pretesto dell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia un grave errore delle autorità tedesche, contrario agli interessi della popolazione del paese.
3: Intanto nella notte Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva, riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
4: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
3: Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sarebbe stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Dopo la notizia, le tensioni sono aumentate in modo esponenziale in tutto il paese, scatenando manifestazioni nelle principali città spagnole.
4: Le immagini della Semigovation, che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido l'anno scorso, si affusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe

0: semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro.
1: Il tennis. Si è chiuso al secondo turno il percorso di Matteo Berrettini agli US Open. Il tennista azzurro ha perso contro Mariano Navone, che al debutto ha eliminato Novak Djokovic per 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti di gioco. Al prossimo turno sarà derby argentino con Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini. Nel secondo turno degli US Open saranno 4 gli azzurri impegnati: Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Torniamo in diretta con Gazzetta Club. Oggi parliamo di Culatello in Jazz, giunto alla 17ª edizione. L'evento si terrà il prossimo 11 settembre al Castello di Rocca Bianca, insieme a noi Giuseppe Scaltriti e Claudio Melucci. Claudio, una domanda: prima della cena del concerto si terrà un omaggio a due leggendari musicisti americani. Di chi stiamo parlando?
3: Parliamo di Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Come sempre noi all'aperitivo abbiamo un altro gruppo che suona circa un'ora, ma stiamo parlando comunque di un gruppo sempre di alto livello. Abbiamo, come diciamo, partecipanti quasi sempre fissi: Michele Bianchi alla chitarra, che è un grande chitarrista di Rocca Bianca tra le altre cose, e Paolo Mozzoni alla batteria. Quest'anno avremo Stefano Calzolari al pianoforte e Giancarlo Patris al contrabbasso. Cito Marco Brioschi alla tromba perché viene sempre, ogni anno suona sempre all'aperitivo, ma è un trombettista eccezionale. È stato trombettista di Enzo Iannacci, ha suonato con Fiorella Mannoia, ha suonato nei dischi dei Muse, ha suonato in America con Donna Summer. È un grande trombettista, noi l'abbiamo sempre all'aperitivo, quindi per far capire il livello anche, diciamo così, del gruppo all'aperitivo. Sarà un omaggio bellissimo anche quest'anno.
4: Ecco, la nascita della scommessa di portare una tromba, che ho letto un po' in giro qua là.
3: Ma quella era una cosa un pochino più di Beppe, perché io sono chitarrista elettrico.
4: Giuseppe.
5: No, diciamo che l'idea di Culatello Jazz è nata in casa con una sfida con i miei figli, che io gli ho detto porterò una tromba, cioè io vorrei portare una tromba al Castello di Rocca Bianca. E vabbè, a me piace particolarmente Fabrizio Bosso, quindi la sfida era: porto nella prima edizione, inventiamo Culatello Jazz, porto nella prima edizione di Culatello Jazz Fabrizio Bosso, e così è stato. Quindi diciamo che la sfida è stata vinta con i miei figli, poi è stata vinta in generale, perché dopo 17 anni siamo ancora qua a raccontarlo, per cui.
4: Ecco, dopo 17 anni le persone, secondo voi, perché comunque delle statistiche le avrete, vengono più per il jazz o per il culatello?
5: Diciamo che la bassa attira di più la parte del culatello.
4: La parte del culatello.
5: Sì, sì, sì. E quindi anche noi, e lui in particolare, perché è lui che se ne occupa, dobbiamo tarare un po' l'aspetto musicale, tenendo conto della fruibilità della musica che portiamo.
4: Ecco, visto che siamo alla 17ª edizione e parlavi di una formula comunque consolidata, secondo te quali sono le cose che la gente viene e vuole trovare, no? Sai, quando vai in un ristorante e trovi determinati piatti, se te li cambiano dici no, venivo per, che ne so, le melanzane a portafoglio, insomma ci sono delle cose che ti fanno vedere la sagra, la manifestazione, in questo caso la cena, in modo diverso. Quali sono le cose che ci devono essere?
5: Ma allora, io come ho detto altre volte, diciamo che noi avevamo tutti gli ingredienti per fare Culatello Jazz, che fosse una serata interessante. C'è qualcuno che dice che è una delle migliori serate che viene fatta in provincia di Parma. Avevamo il castello, avevamo un cortile molto ampio, e diciamo che l'impatto quando uno entra è proprio quello del jazz club, con le luci basse, poi abbiamo la parte aperitivo con la musica dal vivo, e poi è già tutta una serata organizzata e tutto il contesto piace. Non è che, cioè, fino a quest'anno abbiamo diffuso il menù per la prima volta, non l'abbiamo mai fatto, per cui la preoccupazione non è tanto di quello che si mangia alla cena, ma probabilmente viene apprezzato tutto il contesto della serata.
4: Ecco, quindi quest'anno è pubblico il menù, nel senso che lo conosciamo, by Spigaroli, immagino, giusto?
5: L'abbiamo diffuso.
4: L'avete diffuso, e quindi vabbè, possono consultarlo, c'è un posto, un sito, cosa?
5: Sì, sì, noi abbiamo il sito Culatello Jazz, dove è presente il menù, e poi abbiamo, vabbè, il social, Facebook Culatello Jazz, quindi andando a vedere si trova. E poi in ogni modo, se qualcuno ce lo chiede, lo spediamo anche.
4: Allora Claudio, una domanda: sì, c'è qualche nome che avresti voluto chiamare, però secondo te non andava bene con la serata, oppure no?
3: Ma l'idea iniziale sarebbe quella di portare i nomi che ti ho detto, che andrebbero benissimo per la serata, quindi possibilmente in futuro Derek McKenzie alla batteria di Jamiroquai e Ernie McCon al basso, con poi vabbè il gruppo che seguirà per il disco che uscirà. Devo dire la verità, al di là di tutto, se posso fare una prolusione, io penso che in Italia noi abbiamo dei musicisti fantastici che non hanno niente che invidiare ai musicisti stranieri, per quanto qui da noi ormai la musica purtroppo ha preso, come tu sai benissimo, una direzione un po' particolare, direi su una qualità bassa.
4: Non posso parlare adesso,
3: però di base abbiamo dei grandi musicisti, quindi un musicista che non vorrei chiamare di fatto non esiste, o più musicisti che forse vorrei chiamare che il contrario.
4: Quindi attendiamo le prossime stagioni, quindi 17 ne sono passati, abbiamo iniziato con Bosso, no? Continuiamo con Iridillo, con Leo Caligiuri, con tutto quello che ha a che fare
3: poi
4: con questo.
3: L'anno prossimo vediamo di fare qualche altro, appunto io vorrei se riuscissi a portare i nomi che ti dicevo o similari, insomma sarebbe una gran bella cosa.
4: Ecco, diciamo che poi è in realtà tutta la serata, no? Il contesto, certo. L'atmosfera, sì, la sì. Musica.
3: Sì, ma come diceva Giuseppe, in effetti è una formula sferica, cioè tu entri perché c'è il castello, ovviamente perché c'è la musica, ci sono le luci, c'è da mangiare in maniera eccezionale. Cocktail. C'è bella gente, cocktail. Ci sono dei cocktail bravo fantastici, ci sono anche quelli, quindi diciamo è proprio una serata open e quindi la musica alla fine si inserisce lì dentro.
4: Allora c'è un prezzo totale, nel senso c'è un all inclusive oppure uno paga la carta, paga l'aperitivo, come avviene questa cosa?
5: No, l'ingresso è tutto incluso.
4: L'ingresso è tutto incluso?
5: Oltretutto non si potrebbe neanche dire, ma lo diciamo sottovoce, c'è anche un angolo con i sigari. Per cui l'abbinamento spirits, sigari, cocktail anche durante il concerto.
4: Perfetto. Sabrina.
2: Ma direi che prima di salutare i nostri ospiti vogliamo ricordare che chi fosse interessato a partecipare a questa edizione, una delle prossime, oppure a chiedere informazioni, può scrivere a organizzazione@culatelloejazz.it. Giuseppe, vuoi ricordare i vostri principali sponsor, chi vi ha supportato in questa edizione?
5: Sì, allora dicevo che Culatelle di Jazz nasce nel territorio per il territorio e valorizzare le aziende, i prodotti del territorio. L'abbinamento, diciamo, il core organizzatore di Culatelle Jazz è Spirito Verdiano, che è il nostro marchio però rappresenta un po' anche questo, i distillati del territorio, e poi abbiamo degli sponsor che sono da sempre con noi, l'Unione Industriale, Credit Agricole, l'antica corte Pallavicina che è dei fratelli Spigaroli, e poi quest'anno abbiamo in particolare, mi piace citarlo, il gruppo Zatti con le auto, che avremo anche un'auto all'interno del castello. Abbiamo supermercati Paladini, quello che ho nominato prima, Sassi, l'Aceto Fini, Gennari con il parmigiano reggiano, e poi sono talmente tanti che insomma li menzionerò durante la serata.
4: Abbiamo detto tutto, vabbè, ci sarebbe tanto da dire, c'è molto da vivere in realtà a questo punto. Allora, grazie a Giuseppe,
3: grazie,
4: Scaltriti,
3: grazie
4: a Claudio Melucci, buona 17esima edizione di Culatelle Jazz, e noi sappiamo che ci vediamo almeno una volta l'anno, no?
3: Perfetto.
4: Ci teniamo monitorati. Sabrina.
3: Grazie.
2: Noi ci vediamo il 16 di settembre.
4: Ci salutiamo, tanto per rimanere in tema con Iridillo, una delle loro tante collaborazioni, Marina Santelli, e vanno a riprendere stasera Che Sera dei Mattia Bazar. Presenti anche loro alla 17esima edizione di Culatelle Jazz. Grazie a tutti.
2: Grazie Andrea.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Gidici, Dero, Giardini, Geox, Igi & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma! Conti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.

0: The Right Thing con Simple Red a chiudere il nostro appuntamento di questa mattina. Ci ritroviamo questa notte alle 22 o domani mattina, l'ultimo giorno della settimana, insieme alle 9. Ciao!
1: Avete ascoltato i...
2: No, ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri. When I

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Alla Magnani Rocca di Mammiano di Traversetolo, la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. Intanto si attende il via al processo. Le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava, fra i 40 e i 46 anni. Andrà invece in scena sabato 12 settembre a Villa Verdi, a Sant'Agata di Villanova sull'Arda, il concerto omaggio di Riccardo Muti al maestro Giuseppe Verdi, definito da lui stesso il più virtuoso esempio di sempre di italianità. Il grande direttore d'orchestra ha deciso di intitolare la serata Notturno a Villa Verdi, un evento che andrà regolarmente in scena e che sembrava poter saltare. Lo stesso Muti ha portato in primo piano la vicenda con una lettera al Corriere della Sera. Sullo sfondo il futuro della villa e il suo recupero. Passiamo alla cronaca. Le indagini sul giallo di Largo Visconti, si attendono gli esiti dell'autopsia effettuata ieri, durata 5 ore, sul corpo di Sara Lodi, la 45enne trovata senza vita nel suo appartamento. Si cercano risposte sulla causa del decesso e sulla natura delle coltellate. C'è una persona indagata, bocche cucite però dalla procura. Intanto il RIS prosegue il lavoro sui coltelli trovati in casa, uno dei quali con la lama spezzata. Si è svolta stamattina dalle 9 la cerimonia per il 44esimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carrari e dell'agente di polizia Domenico Russo, uccisi dalla mafia a Palermo. Al cimitero della Villetta, il ricordo del tragico evento con autorità, istituzioni e cittadini, deposte corone d'alloro sulla tomba dell'alto ufficiale nel piazzale della stazione ferroviaria a lui intitolato e al monumento al Palazzo Ducale. Ora parliamo di mobilità. Tra meno di un mese, il 1° ottobre, è infatti previsto lo stop ai diesel Euro 5 in vigore tutti i giorni fino al 1° marzo 2027. Il provvedimento rischia di provocare seri disagi a famiglie e imprenditori tra inflazione, caro carburante ed energia, e anche per questo la regione Emilia-Romagna starebbe cercando soluzioni alternative, come già fatto da Lombardia, Veneto e Piemonte. È possibile dunque lo slittamento della misura. In chiusura lo sport e il calcio, analisi, allenamenti in casa Parma dopo il KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore Giampaolo esonerato poco dopo, al suo posto l'ex crociato Fabio Pecchia. Domenica c'è lo scontro diretto col Monza, da valutare le condizioni di Adrian Bernabé, vittima di un lieve affaticamento muscolare. Intanto il mercato si è chiuso senza l'arrivo di ulteriori attaccanti. Oggi invece nel pomeriggio l'evento dedicato ai tifosi. Andiamo al Parma. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: 12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
1: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
2: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG & Co, campionari velluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.

0: on the mountain.
1: Okay.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
1: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di quattro persone, tra i quali due bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
2: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega, che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
1: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo.
2: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
1: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
3: È stata una giornata

0: Che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Pietro Mendola, bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo questa pagina con ovviamente il rinnovo del capitano del Parma, Enrico Del Prato, prolungato il contratto fino al 2029 per il capitano dei Crociati. L'annuncio sui social e sul sito del Parma Calcio da parte del club gialloblu: ci sono storie che iniziano con una maglia addosso e poi ci sono storie che stagione dopo stagione diventano appartenenza. Quella di Enrico Del Prato e del Parma è una di queste. Così appunto il club gialloblu nell'annuncio sui social, sul sito del club, con anche un video girato all'interno del cinema Astra, in cui si vede Del Prato sedersi vicino ad alcune poltrone occupate dalle sue maglie per poi gustarsi la proiezione delle immagini più iconiche del suo cammino con i colori dei Crociati. Questo è il video che trovate anche sul sito della Gazzetta di Parma. Poi ovviamente torniamo sul giallo della morte di Sara Lodi, la 45enne trovata senza vita nel suo appartamento in Largo Visconti. Una persona conosciuta dalla 45enne appunto è tra gli indagati, l'unico indagato al momento, ma si tratterebbe di un atto dovuto per procedere a tutti gli accertamenti poi necessari. Ieri intanto l'autopsia, che si è protratta per oltre 5 ore, e sul sito trovate gli aggiornamenti su quanto appunto emerso ieri. Poi parliamo dell'azienda Barilla, raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. La notizia, che era stata anticipata dal Wall Street Journal, è stata confermata anche dal gruppo italiano. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, così afferma il presidente Guido Barilla, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, appunto la dichiarazione da parte del presidente della Barilla. E poi parliamo dei NAS di Parma, con i controlli effettuati nella bassa Piacentina all'interno di un ristorante, i controlli per la tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori, in particolare riscontrate alcune irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, tra cui oli esausti non smaltiti, alcune indicazioni anche sugli allergeni non indicati in maniera corretta, oltre alla presenza di insetti sul pavimento della cucina. Alla fine dell'ispezione sono state appunto comminate sanzioni per oltre 1.500 euro al titolare del ristorante, oltre alla diffida agroalimentare in relazione appunto alle irregolarità legate agli allergeni che avevamo detto in precedenza. Poi ovviamente la grande festa nel baseball per il Parma Clima, campione d'Italia. Ieri sera la squadra di Marcello Saccardi ha sbancato per la terza volta in 3 giorni il campo di San Marino con il punteggio di 9-0 e si è meritatamente ricucito lo scudetto sulle gloriose divise a 50 anni esatti dalla prima volta con il marchio German. Ovviamente anche nella pagina di domani della Gazzetta di Parma troverete un ampio spazio per la festa appunto della squadra dopo il successo che mancava da 2 anni, dal 2024, il 12° scudetto del Parma Clima. Con questo è tutto, buon proseguimento.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Alla Magnani Rocca di Mammiano di Traversetolo, la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. Intanto si attende il via al processo. Le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava, fra i 40 e i 46 anni. Andrà invece in scena sabato 12 settembre a Villa Verdi, a Sant'Agata di Villanova sull'Arda, il concerto omaggio di Riccardo Muti al maestro Giuseppe Verdi, definito da lui stesso il più virtuoso esempio di sempre di italianità. Il grande direttore d'orchestra ha deciso di intitolare la serata Notturno a Villa Verdi, un evento che andrà regolarmente in scene che sembrava poter saltare. Lo stesso Muti ha portato in primo piano la vicenda con una lettera al Corriere della Sera. Sullo sfondo il futuro della villa e il suo recupero. Passiamo alla cronaca. Le indagini sul giallo di Largo Visconti, si attendono gli esiti dell'autopsia effettuata ieri, durata 5 ore, sul corpo di Sara Lodi, la 45enne trovata senza vita nel suo appartamento. Si cercano risposte sulla causa del decesso e sulla natura delle coltellate. C'è una persona indagata, bocche cucite però dalla procura. Intanto il RIS prosegue il lavoro sui coltelli trovati in casa, uno dei quali con la lama spezzata. Si è svolta stamattina dalle 9 la cerimonia per il 44esimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carrari e dell'agente di polizia Domenico Russo, uccisi dalla mafia a Palermo. Al cimitero della Villetta, il ricordo del tragico evento con autorità, istituzioni e cittadini, deposte corone d'alloro sulla tomba dell'alto ufficiale nel piazzale della stazione ferroviaria, a lui intitolato, e al monumento al Palazzo Ducale. Ora parliamo di mobilità. Tra meno di un mese, il 1° ottobre, è infatti previsto lo stop ai diesel Euro 5 in vigore tutti i giorni fino al 1° marzo 2027. Il provvedimento rischia di provocare seri disagi a famiglie e imprenditori tra inflazione, caro carburante ed energia, e anche per questo la regione Emilia-Romagna starebbe cercando soluzioni alternative, come già fatto da Lombardia, Veneto e Piemonte. È possibile dunque lo slittamento della misura. In chiusura lo sport e il calcio, analisi, allenamenti in casa Parma dopo il KO sorpresa in Coppa Italia contro la Cremonese, vittoriosa per 2-0 al Tardini, con un allenatore Giampaolo esonerato poco dopo al suo posto l'ex crociato Fabio Pecchia. Domenica c'è lo scontro diretto col Monza, da valutare le condizioni di Adrian Bernabé, vittima di un lieve affaticamento muscolare. Intanto il mercato si è chiuso senza l'arrivo di ulteriori attaccanti. Oggi invece nel pomeriggio l'evento dedicato ai tifosi. Andiamo al Parma. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
7: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da
7: faccio occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Con l'Egitto l'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione. Oggi il ministro Tajani firmerà un accordo con l'omologo egiziano per far sì che la collaborazione tra i due paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti irregolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Il ministro degli esteri Tajani lo ha dichiarato in occasione di un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, capitale dell'Egitto.
1: Alta tensione Germania-Russia dopo il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, con il governo tedesco che ne ha attribuito formalmente la responsabilità a Mosca. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato la chiusura nel paese dei centri culturali tedeschi del Goethe-Institut. La dichiarazione è giunta dopo che la Germania, in risposta all'incidente con i droni, ha deciso la chiusura del centro culturale Casa Russa a Berlino e del consolato russo a Bonn.
2: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato ABS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana ABS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto.
1: La minaccia portata dal Super El Niño, il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali e destinato a raggiungere il suo apice entro la fine dell'anno, sta spingendo il pianeta in una zona di pericolo per gli eventi estremi collegati. A lanciare l'allarme il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in una nota segnala come El Niño stia assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi.
2: E intanto arriva l'ultimo colpo di coda dell'estate sull'Italia e un'altra settimana di caldo, poi finalmente aria più fresca atlantica. Da oggi fino a mercoledì 9 affronteremo la sesta ondata di calore, alla fine di un periodo in cui abbiamo vissuto mesi interi schiacciati dall'anticiclone subtropicale, toccato vertici impressionanti con 45-46 gradi al sud e temperature oltre i 40 gradi in molte zone interne del centro e nord Italia.
1: Lo sport, nuova giornata di tennis a New York, si chiude il programma del secondo turno degli US Open con quattro italiani protagonisti. Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'argentino Comesana, affronterà l'australiano Schoolkate. Ritorno in campo per Lorenzo Musetti, che affronterà Sweeney, numero 123 al mondo. Alle 17 toccherà Luciano Darderi, che se la vedrà contro il tennista ceco Svricina. Super sfida per Mattia Bellucci, che giocherà contro il padrone di casa e finalista nella 2024 Taylor Fritz.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca è la violenta rapina ai danni di un anziano aggredito e malmenato per appena 5 euro nel parcheggio lungo via Pasina all'ingresso del Parco Ducale. Vittima dell'agguato un 80enne colpito con una raffica di pugni, caduto a terra con il capo battuto sull'asfalto e poi investito in avviso da una serie di calci. L'anziano ha riportato la frattura della mandibola e diversi traumi allo zigomo e all'occhio sinistro. Per lui una prognosi di almeno 20 giorni. La Polizia di Stato ha però arrestato il rapinatore in fuga. Si tratta di un 32enne italiano con diversi precedenti. Si è svolta stamattina dalle 9 la cerimonia per il 44esimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di polizia Domenico Russo, uccisi dalla mafia a Palermo. Al cimitero della Villetta il ricordo del tragico evento, con autorità, istituzioni e cittadini deposte corone d'alloro sulla tomba dell'alto ufficiale nel piazzale della stazione ferroviaria a lui intitolato e al monumento al Palazzo Ducale. Alla Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. Intanto si attende il via al processo. Le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava e fra i 40 e i 46 anni. Ora allo sport, partiamo dal baseball. Il Parma Clima ha conquistato ieri sera a San Marino il 12° scudetto della propria storia. Gara 5 è finita 9-0, la serie 4-1 per la squadra di Saccardi, che ha preso il largo fin dalle prime riprese grazie a Scotti e Robel Garcia. Il successo a 50 anni dal primo scudetto targato Germal. Il calcio, il Parma prepara invece lo scontro diretto col Monza, in programma domenica alle 15 al Tardini. Rimane l'incognita sul recupero di Bernabé, vittima di un lieve affaticamento muscolare. Intanto è ufficiale il rinnovo fino al 2029 del capitano Enrico Del Prato, mentre il club ha presentato la terza maglia nera con inserti dettagli rose con Dino Baggio come testimonial. Nel pomeriggio l'evento Andiamo al Parma e la presentazione delle prime squadre maschile e femminile. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
1: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani al suo arrivo a El Cairo ha dichiarato che la guerra ibrida è in corso. Il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa, aggiunto, che poi i cittadini europei seguono i desideri di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di disgregare l'Europa e i governi e di creare problemi alle diverse istituzioni. Ma l'attacco c'è, ha aggiunto. Tajani.
2: 2 persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia nel comune di Bogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito 2 ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
1: Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
2: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
1: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer, si fermeranno al 10° di ogni partita per attribuire un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
2: Per ora è tutto.

0: molto più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura la cronaca e la violenta rapina ai danni di un anziano aggredito e malmenato per appena 5 euro nel parcheggio lungo via Pasina all'ingresso del Parco Ducale. Vittima dell'agguato, un 80enne colpito con una raffica di pugni, caduto a terra con il capo battuto sull'asfalto e poi investito in avviso da una serie di calci. L'anziano ha riportato la frattura della mandibola e diversi traumi allo zigomo e all'occhio sinistro. Per lui una prognosi di almeno 20 giorni. La Polizia di Stato ha però arrestato il rapinatore in fuga. Si tratta di un 32enne italiano con diversi precedenti. Si è svolta stamattina dalle 9 la cerimonia per il 44esimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di polizia Domenico Russo, uccisi dalla mafia a Palermo. Al cimitero della Villetta il ricordo del tragico evento, con autorità, istituzioni e cittadini deposte corone d'alloro sulla tomba dell'altufficiale nel piazzale della stazione ferroviaria a lui intitolato e al monumento al Palazzo Ducale. Alla Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. Intanto si attende il via al processo, le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava, fra i 40 e i 46 anni. Ora allo sport, partiamo dal baseball. Il Parma Clima ha conquistato ieri sera a San Marino il 12° scudetto della propria storia. Gara 5 finita 9-0, la serie 4-1 per la squadra di Saccardi, che ha preso il largo fin dalle prime riprese grazie a Scotti e Robel Garcia. Il successo a 50 anni dal primo scudetto targato Germal. Il calcio, il Parma prepara invece lo scontro diretto col Monza, in programma domenica alle 15 al Tardini. Rimane l'incognita sul recupero di Bernabé, vittima di un lieve affaticamento muscolare. Intanto è ufficiale il rinnovo fino al 2029 del capitano Enrico Del Prato, mentre il club ha presentato la terza maglia nera con inserti dettagli rose con Dino Baggio come testimonial. Nel pomeriggio l'evento Andiamo al Parma e la presentazione delle prime squadre maschile e femminile. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi. Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
6: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
7: Non è sicuramente questo il ritorno che auspicavo al timone di Palla in tribuna, una settimana difficile, una settimana complicata, soprattutto l'umore dei tifosi non è alto e diciamo al contrario, molto molto A terra dopo le tre sconfitte consecutive, e il dato dei zero gol subiti risuona lampante come un allarme, risuona in tutto il Tardini, soprattutto perché durante l'estate si auspicava a un cambio modulo, a un cambio di atteggiamento, di proposta in fase offensiva per questo Parma, che sì, aveva raccolto 45 punti al termine del campionato scorso, ma aveva lasciato un po' a desiderare su quella che era l'estetica del gioco di Carlos Cuesta, un'estetica del gioco che si è andata ricercando durante tutta l'estate, sventolando a suona di colpi come Lontani, Touré, Romero, Fabian, Diego Carlos, ma ovviamente sono tante e pesantissime anche le cessioni dopo questa sessione di mercato, perché i nomi più lampanti sono sicuramente quello di Suzuki, di Cercati, di Pellegrino, che rappresentavano una vera colonna portante rispettivamente, ovviamente per la porta, per la difesa e per l'attacco. Insomma, ripercorreremo un po' quello che è stato tutto il calciomercato con i nostri ospiti, che saranno Giuseppe Milano, Remo Gandolfi e Luca Romenghi. Naturalmente 333-92-00170 per i vostri messaggi WhatsApp. Ne leggo subito uno, Matteo da Roma, eccolo. Ciao Matte, ben ritrovato. Oggi non voglio parlare della delusione del nostro inizio campionato, del mercato deludente e della confusione totale sulle scelte tattiche di questa. Ma il rinnovo del nostro capitano è la vera bella notizia, teniamocelo stretto, sempre forza Parma. Sì, perché questa è la grande novità di queste ore. Insomma, siamo vicinissimi all'ufficialità, se non sia già ufficiale, il rinnovo del nostro capitano, di Enrico Del Prato, che rappresenta la vera forse essenza di questo Parma, la vera continuità in campo, anche di rendimento, se vogliamo, perché io personalmente l'ho messo nei top 3 del campionato scorso a livello di prestazioni, insieme ovviamente a Pellegrino e Keita. Però insomma, il capitano si contraddistingue sempre anche per atteggiamento, per modo, per come si pone anche davanti ai microfoni, per come si pone anche, io ho avuto occasione di vederlo anche fuori dal campo passeggiare, insomma è sempre un ragazzo gradevole da incontrare, da vedere e per scambiarsi due chiacchiere. Comunque noi faremo naturalmente quello che è un focus sul momento, non possiamo non farlo, ma soprattutto sull'atteggiamento tattico e su quello che sarà il modulo poi contro il Monza, perché è il vero dilemma della settimana. Vediamo se sarà un 4-3-3 oppure un 5-3-2, 3-5-2, come volete, però naturalmente il grande dilemma sarà quello che metterà in campo il Parma. L'atteggiamento sarà un atteggiamento più difensivista o un atteggiamento più di proposta? Lo capiremo nel corso di questi giorni, ovviamente meglio ancora domenica alle ore 15 al Tardini. Nel frattempo, per risollevare almeno un minimo il morale dei tifosi, stasera alle 19.45 sempre allo stadio Tardini è previsto l'evento Andiamo al Parma, con la presentazione ufficiale delle prime squadre maschile e femminile, oltre che ovviamente l'elenco di tutte le squadre, di tutte le formazioni delle squadre giovanili, e l'ingresso in campo della squadra Legends Special and Esports. E quindi un evento che è imperdibile, vi invito comunque a seguirlo se non potete andare presenziare al Tardini, almeno seguirlo sui social. È un'idea molto molto molto buona. Vediamo nel frattempo qualche messaggio. E vogliamo metterci a 4 con una squadra così scarsa? Consiglio di metterci a 5, altrimenti a marzo siamo già giù e c'è un solo responsabile, purtroppo credo che sia la società. Dopo 7 anni andiamo allo stadio per vedere partite oscene. Questo era il messaggio di Roberto. Remo, dacci speranza, Romero può riuscire ad arrivare in doppia cifra, non credi che possa rendere al meglio giocando in coppia piuttosto che come terminale di un tridente? Grazie, da Mattia. Dopo gliela gireremo la domanda a Remo, sarà il nostro secondo ospite, ma insomma tanti temi caldi, perché il momento non è facile, è comprensibile, non è facile soprattutto, ma non solo per le sconfitte se vogliamo, perché se ci pensiamo, ok, la sconfitta col Cagliari è grave perché è una nostra diretta concorrente, ma la sconfitta con la Juventus per larga parte del match comunque ha dato anche degli spunti positivi. Il 5-3-2 faceva quasi presagire che fosse un modulo anti-big e ha funzionato per larga parte del match. Poi, naturalmente, quando c'è stato un calo di attenzione, ci sono quasi due gol, forse anche evitabili. Adesso lo chiederemo anche al nostro primo ospite, ma comunque ci sono stati degli spunti positivi, forse contro il Cagliari molto meno. E quindi la partita col Monza arriva in un momento in cui l'assetto tattico, il modulo, eccetera, eccetera, sono sotto la lente di ingrandimento dei tifosi e non solo. e degli addetti ai lavori. Insomma, lo capiremo. Nel frattempo di tutti questi temi ne se ne parlerà anche stasera alle ore 21 su 12 TV Parma, Calcio e Calcio, una nuova puntata, e qui con noi ho l'onore di avere Giuseppe Milano, che sarà il timone della puntata di stasera. Ciao Beppe.
8: Il disonore. Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovato.
7: Allora, abbiamo, in questa piccola intro iniziale, abbiamo parlato di quello che è il momento del Parma. Io ti chiedo, non posso non chiederti quali saranno i temi più caldi della tua puntata di stasera e quale sarà il tema di cui si parlerà di più secondo te?
8: Insomma, uno l'hai appena trattato, quello di capire qual è il vestito migliore per il Parma di questa, in base anche alle ultime operazioni di mercato. Quindi sicuramente parleremo di modulo, faremo il bilancio del mercato per capire effettivamente se tutto è a posto, e già vi dico che insomma la mancanza di un esterno sicuramente peserà nelle scelte di questa, e poi anche cominciare a capire che non fronte ad esami definitivi e ad esami finali, ma è indubbio che prima della pausa tu hai Monza, Como e Genoa con due partite interne contro le squadre inferiori, diciamo, rispetto al Como, e beh, qui questa deve dimostrare che, al di là degli esperimenti, che il Parma con cui ha iniziato a lavorare è un Parma che ha una sua identità, una sua fisionomia, quale sia il modulo che alla fine sceglierà di campo.
7: Sì, anche perché poi la questione modulo, correggimi se sbaglio, è una questione più quasi solo di numero, perché poi è l'interpretazione in campo quella che conta, perché può essere offensivo un 3-5-2 e può essere più difensivo un 4-3-3, quindi non è forse quello il vero punto della situazione, o sbaglio?
8: Assolutamente sì, assurdamente. Ad esempio, le statistiche dicono che tu hai tirato più in porta con la Juventus rispetto a quello che hai fatto nella partita con cui hai iniziato la stagione con il Cagliari, e i moduli erano differenti. Bisogna ripartire dalle certezze, che sia la difesa a 3, che sia la difesa a 4, mettere in campo con il Monza l'azione che gli dà più sicurezze, e solo lui lo può sapere, perché ormai sono preclusi a tutti, quindi non si può capire nulla di chi sta meglio o di chi sta peggio. È indubbio che è lui che deve scegliere, e credo che, visto l'andamento delle ultime partite, Cremonese compresa, il problema non sia solo difensivo, sia proprio di un gruppo che si riconosce con dei movimenti in campo, e i movimenti in campo partono da una difesa 3 a 4, ma non sono solo quelli. Con la Cremonese credo che l'elemento che ci ha scioccato per la pochezza è stato il centrocampo, che assolutamente non è stato mai in grado di sedere la Cremonese, che era in pienissima crisi, quella fine che cosa è successo nonostante la vittoria, con l'esonero di Giampaolo.
7: Ma sì, ma centrocampo che poi fra l'altro è orfano, l'abbiamo detto, ripetuto più volte, di Nicolò Scavia, che ovviamente avrà uno stop di almeno 2 o 3 mesi da quello che si evince, e centrocampo che però ha visto l'arrivo anche di Fabiane. Quindi non posso non chiederti che apporto può dare l'ex Bologna in questo senso, secondo te come potrà essere utilizzato da questa, e naturalmente che partita, non dico che ti aspetti, però che atteggiamento ti aspetti domenica? Sarà un Parma che dopo le 3 sconfitte avrà voglia di rivalsa e metterà in campo una sorta di reazione rabbiosa, o sarà un Parma secondo te più di contenimento, pronto a sfruttare quelli che potranno essere gli errori della squadra di Juric?
8: Dovrà essere un Parma che ha voglia di vincere, ma sempre a fare nel suo atteggiamento, perché abbiamo visto che l'errorino in difesa oppure il buco a centrocampo, purtroppo credo, temo che per lungo tempo ce li porteremo dietro, perché questa squadra ha dimostrato che attualmente i meccanismi, gli automatismi ancora non ce li ha. Fabiano è un giocatore fondamentale, non certo sulla fascia come lo ha schierato questa nella partita con la Cremonese. Lui ha sempre giocato in mezzo, inchiodato in mezzo, più avanti, più indietro, ma insomma, quando è arrivato tutti abbiamo detto ecco la soluzione per l'assenza di Nicolò Scaviglia. E aggiungo però che tu hai anche avuto la fortuna di non vendere Bernabé nel mercato, e adesso diventa fondamentale un giocatore come lui. E tu li schieri o meno assieme, cercando di sfruttare un po' di più Bernabé, che non è il suo ruolo ma è più adatto a giocare un po' spostato rispetto al centro con Fabian centrale, non lo so, ma questi sono i due giocatori fondamentali. Se noi dovessimo scegliere un 4-3-3, beh, a centrocampo io vedrei Bernabé, Fabian e Keita. se giochi con un 5-3-2, beh, insomma, la soluzione è sempre quella in mezzo al campo. Credo che su questo abbiamo delle certezze. Andiamo a vedere giocare in campo assieme. Purtroppo con la Cremonese c'era un problema fisico di Bernabé, probabilmente sarà recuperato per la sfida con il Monza. Credo che questo problema della mancanza di idee, soprattutto di filtro a centrocampo, sia superato. Il resto, vediamo che cosa succede. Certo che deve essere, certo, così è l'atteggiamento, il Parma questa partita la deve vincere in tutti i modi, giocando come vuole, ma deve vincerla.
7: Eh sì, ho tanti messaggi, arrivo fra poco da tutti i nostri ascoltatori, leggerò i loro commenti, anche la nostra conversazione, la nostra discussione in merito, però hai parlato di Bernabé, quindi non posso non chiedertelo. Speriamo che sia recuperato naturalmente contro il Monza. C'è stato anche un piccolo dibattito su quello che è stato il ruolo della cabina di regia, se affidarla a lui piuttosto che a Keita. Insomma, lui sembra il più indicato anche dai sondaggi dei tifosi, che lo vorrebbero rivedere lì dopo la prestazione comunque positiva all'Allianz Stadium, questo è da sottolineare. Ti chiedo quanto bene può fare, e poi naturalmente la sua partenza in questo campionato a livello di prestazione sembra anche molto, molto più bella rispetto a quella dell'anno scorso. Può anche essere la motivazione quella che lui voglia mettersi in mostra, visto che è sull'ultimo anno di contratto qui?
8: Può essere assolutamente, qualunque sia la motivazione futura, se per strappare il contratto per andare via non mi interessa, basta che quest'anno faccia bene per il Parma. C'è un episodio nella partita con il Cagliari, il Parma in difficoltà, era sulla tre quarti campo, il pallone è uscito e ha chiesto, mi è rimasta impressa quell'immagine, e ha chiesto al pubblico di inciampare, proprio ha fatto un movimento plateale con le mani dicendo forza, forza, abbiamo bisogno. Da uno che si è sempre un po' nascosto, non ha cercato mai di essere il leader, se non con le sue giocate, ma senza rappresentarsi in prima persona. Pensiamo anche che finalmente ha parlato al termine di una partita, sto parlando quella con la Juventus, se è un giocatore che probabilmente si che qualche responsabilità in più rispetto a quello che è il campo. Questo è utilissimo. Che lo fa perché vuole mettersi in mostra per un contratto, o che lo faccia perché vuole rinnovare con il Parma, come ho detto prima, non mi importa. Mi importa che quest'anno faccia il massimo e possa davvero dimostrare quello che vale, al di là delle difficoltà fisiche o anche di gioco che ha avuto nelle passate stagioni.
7: Buon pomeriggio a tutti, io sono tra i più ottimisti da sempre e ho detto che la squadra si vedrà tra 10 partite. Sulle tattiche lasciamo lavorare lo staff e i giocatori. Forza Magico Parma, sempre. Vito, questo era. Dunque, poi abbiamo il messaggio di questo ascoltatore che non si firma. Buongiorno Matteo, mi spiace dirlo, ma con questa società sarà sempre così. Vendita di 3 o 4 giocatori senza mai obiettivi medio e lungo termine. Lo scorso anno 10-15 punti sono stati fatti di fortuna. Questa e la società non sono all'altezza, basta vedere in 6 anni cosa è stato fatto. Ecco, qui anche a testimonianza di come l'opinione e l'umore dei tifosi sia anche non ci sia una linea comune, cioè c'è qualcuno più ottimista, qualcuno anche meno. C'è una continua poi critica nei messaggi successivi al lavoro della società, che però insomma l'ha sempre dichiarato Beppe. Player trading, un lavoro di valorizzazione dei nostri gioielli per poi magari rivenderli a una cifra molto maggiore rispetto a quella che si sono acquistati, e poi un investimento su tanti giovani promettenti dopo un buon scouting che fino a questo momento comunque ha reso molto bene.
8: È il bello del calcio, no? Che insomma, quando si parla di calcio c'è tutto il contrario di tutto. Vito ha detto tra 10 partite, Vito quest'anno 10 partite non le abbiamo. Lo scorso anno abbiamo fatto una vittoria in 11 partite, l'ho ricordato anche questa, forse sbaglio, 11, sì. E quest'anno non le abbiamo. Quest'anno, visto come è andato lo scorso anno, credo che sarà irripetibile al di là dei protagonisti o meno di quella vicenda, noi 10 partite non le abbiamo. Noi dobbiamo avere un Parma con una sua identità quando ci sarà la pausa di settembre-ottobre. Quindi noi abbiamo 3 partite per capire davvero la natura. Non dico che poi ci sarà l'esonero di questa, ovviamente no, non dico questo, però in queste 3 partite bisogna capire se è stato fatto un lavoro concreto, perché la nuova squadra, perché la squadra è nuova, visto i tanti innesti, ha finalmente trovato una propria identità. Per quanto riguarda il mercato, sono andati via delle pedine importanti, non nascondiamoci, perché la partenza di Pellegrino è importante, la partenza di Suzuki è importante, anche se io ho fiducia piena in Corvi. La partenza di Circati è importante, ma guardiamo chi è arrivato. Io non sono tanto convinto che il Parma sia meno forte dal punto di vista dell'organico. Romero mi ha dato delle buone impressioni, anche se forse troppo eroente per il calcio italiano, deve stare attento ai cartellini gialli e rossi. Con l'arrivo di Carlos in difesa, insomma, abbiamo preso un giocatore di caratura internazionale, ha giocato la Champions, benissimo con il Como, quindi abbiamo forse rinforzato questi reparti. C'è il problema che il Parma oggi, con i giocatori che ha, deve per forza fare un gioco diverso da quello dello scorso. Al di là del modulo, non abbiamo più una torre davanti, Pellegrino, che può sportellare, abbiamo dei giocatori con caratteristiche diverse, se non fai giocare il 6, e quindi necessariamente devi cambiare fisionomia. E non hai 10 fisionomia, e non hai partite, ne hai 3, perché alla pausa ci deve essere Parma che può, durante la pausa, lavorare su delle scelte ormai acquisite dal gruppo.
7: Mi hai anticipato un grande tema che volevo affrontare nell'arco della puntata, quello delle caratteristiche di Romero e della differenza appunto con Matteo Pellegrino. Ne parleremo. A te volevo chiedere, però, da grande uomo di esperienza di calcio, lo vivi ormai da tantissimi anni, questo utilizzo...
8: Non insistere sulla mia età, voglio dire.
7: No, però volevo un'opinione, no, lo so, sull'utilizzo del VAR. Perché quest'anno è cambiato tanto, ci sono state polemiche, non voglio fare uno zoom su quella che è la polemica Parma all'Allianz Stadium, vorrei un tuo parere generale, generico, su quello che è l'utilizzo del VAR quest'anno con Orsato al timone dell'AIA. Perché senza dubbio è cambiato tanto, è cambiato dall'episodio di Genova, che insomma, a netto di tutto, quella spinta di De Bruyne mi sembrava fallo ieri, oggi e domani, ma è cambiata in tanti momenti, in tanti frangenti in cui il VAR non è intervenuto lasciando una responsabilità maggiore all'arbitro in campo. Ti chiedo, quanti Orsato ci sono oggi che arbitrano le partite di Serie A e se secondo te questa è una scelta giusta?
8: Allora, scorso, quando si decide di fare un cambiamento, si deve essere convinti di questo cambiamento e lo si deve portare a termine e lo si deve proteggere, difendere fino in fondo. Purtroppo sul VAR, se tutti gli anni si cambia, non si capisce, perché una continuità non per la stagione ma nella storia del calcio è fondamentale. Se tutti gli anni si cambia, perché l'anno prima ti hanno criticato, hanno visto troppi interventi del VAR, torni indietro e da mille interventi non ne prevedi nemmeno uno, secondo me si esagera da una parte e dall'altra. E poi ripeto, questo nuovo atteggiamento reggerà, non ci sarà un episodio come quello di Keita tra Milan e Monza, con il Milan che non ha un calcio di rigore? Questo è il problema. Le pressioni sugli arbitri sono sempre state e purtroppo gli episodi interessano squadre minori, insomma si dice piena fede nella scelta del VAR. E io sono anche d'accordo, ma quando tra qualche giornata, quando ci sono i big match, quegli episodi interesseranno partite di un altro calibro, di un altro valore per l'alta classifica e anche ovviamente per le TV, per la Pay TV, e allora vedremo se Orsato e chi per lui sapranno resistere a tutte le pressioni. E questo è il problema. In Italia si parte con una filosofia: quando a due terzi del campionato c'è qualcuno che comincia a brontolare e fa pressione, si decide che si è esagerato e si cambia. Io spero che non succeda anche quest'anno la stessa cosa, anche se ahimè temo che puntualmente tra qualche mese capiremo che gli arbitri hanno detto beh, forse abbiamo esagerato nel dire al VAR di stare troppo zitto. Purtroppo capita sempre così e purtroppo non c'è omogeneità, perché da un campionato all'altro non si può cambiare così in modo radicale. Quello di Keita lo scorso anno sarebbe stato rigore sempre, perché il VAR avrebbe segnalato questo tipo di atteggiamento, al di là delle fandonie, scusa se mi dilungo, di alcuni commentatori televisivi dicono è Keita che allarga una gamba al pallone che vuole, se no a quel punto quando i giocatori si mettono la bandierina si allargheranno le braccia per proteggere, per perdere tempo, faranno perché si sono allargati con le braccia chiedendo al giocatore avversario di intervenire. Siamo alla follia acuta, speriamo solamente che se si fanno le follie acute, se si decide che quelli sono rigori, lo sono, lo devono essere anche qua. Quel fallo toccherà ai vari Malen o agli Hollund delle squadre principali, se citare i giocatori della Juventus, sembra sempre che siamo contro i Goppi.
7: Sì. È un tema infinito, un tema molto profondo, magari avremo anche occasione di parlarne nelle prossime puntate. Nel frattempo ti ringrazio, ti auguro in bocca al lupo per quella che è la puntata di stasera. Lo ricordo a tutti, alle ore 21 su 12 TV Parma, una nuova puntata di Calcio e Calcio. Ti lascio elencare in breve quelli che saranno i tuoi ospiti e chi ti accompagnerà in conduzione, e poi ci salutiamo.
8: Isabella Andreoni c'è, Francesca Agoni oggi ci lascia per una settimana ma sarà con noi giovedì prossimo, Luca Ampulli, Matteo Volpi, Massimo Bizzi a Casa Ferrari con Luca, e con loro ci sarà anche Stefano Montanini. Quindi insomma, persone, gente, tecnici che di calcio ne hanno masticato e ne sanno più di chi ti parla.
7: E allora appuntamento stasera alle ore 21 su 12 TV Parma. Ciao Beppe, grazie,
8: ciao, saluto a tutti.
7: Ciao, allora abbiamo anche qualche messaggio, sono rimasto un po' indietro, vi chiedo scusa ma li leggo tutti. Sono Chicco: ragazzi, da quando il Parma è in A il Tardini si sta via via spegnendo, sia come pubblico sia come risultati, i giocatori sono spenti e non sono convinti del gioco che fanno, tanto che alcuni vanno via volentieri e altri ci pensano un po' troppo a rinnovare. Invece tante squadre del settore giovanile sono ai vertici dei campionati, è arrivato il momento di concentrarsi di più sulla prima squadra fin da subito e fare tornare il Tardini il fortino di una volta. La soluzione si chiama Palladino. Beh, adesso diamo tempo a questa, vi prego, perché ha dimostrato di fare bene l'anno scorso e di guadagnare tanti punti, deve mettere a posto tante cose, lo sappiamo, deve valorizzare i nuovi acquisti, ma io sono molto fiducioso, vi confesso questo, sono molto fiducioso perché ho sempre riconosciuto in questo allenatore di essere un grande professionista oltre che un grande allenatore, quindi sono molto fiducioso che farà un bel lavoro. Poi magari per mille motivazioni non sarà così, speriamo di no, ma rimaniamo in fiducia e guardiamo la partita di domenica con grande ottimismo. Vado avanti. Mark: tutti dimenticano che c'è stata anche la sconfitta con la Samp, dove anche lì 0 gol fatti e 2 beccati, totali 7 gol presi, 0 fatti. E poi di nuovo buongiorno, fiducia che anche quest'anno ci stupirà in positivo. Comunque un contropiedista come Gervinho manca. Sergio: c'è Luca che si invia le designazioni, che lo saluto. Domenica pomeriggio alle ore 15 Parma Monza sarà abitata dal signor Federico Lapenna di Roma 1, assistenti Tegoni e Vecchi, quarto uomo Rapuano, VAR Pessuto e AVAR Gariglio. Ora ci fermiamo solo un attimo, restate con noi però, perché subito dopo ci sarà con noi Raimo Gandolfi.
9: Palla in tribuna.
10: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
9: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
7: Eccoci qua, proseguo con i messaggi prima di accogliere Raimo Gandolfi. Gianluca: buonasera, credo che l'esterno non sia arrivato perché sul mercato non c'erano giocatori che potevano fare la differenza, a meno di spendere tanto. Ecco, si era parlato di Cancellieri, poi dopo non è arrivato dalla Lazio, sarebbe stato un ritorno il suo ovviamente nel Tardini del Parma. Giampaolo: ci ha dato una lezione di calcio e il giorno dopo esonerato. Nel calcio di oggi contano solo i punti e subito. Purtroppo è vero, soprattutto in Italia, perché all'estero non è sempre così. Ad esempio in Premier League

0: Succede se parliamo tutte e tre le partite, perché sarebbe davvero un disastro sotto il piano fisico-mentale, secondo me, più che di classifica. Sicuramente di classifica sì, perché poi non mi aspetto che tutte le altre squadre in concorrenza con il Parma continuino a perdere, però naturalmente sarebbe, immaginatevi, arrivare alla sosta senza aver racimolato nemmeno un punto, sarebbe davvero un disastro, soprattutto sul piano mentale, e con dei giocatori giovani non sarebbe facile. Daniele ci dice: buongiorno, ma è possibile che a Parma ci sia sempre la necessità di bollare giocatori e allenatori dopo due partite? Troilo non può giocare a 4, con a te. Vabbè, meglio che non lo leggo questo. Questa non ne parliamo, un po' come Maresca, Bonnì, Suzuki in passato. Non parliamo di Krause, che è quello che ci ha messo tanti tanti soldi, ma un po' di equilibrio, no? Ecco, ritroviamo un po' di equilibrio e do il bentornato anche per quest'anno. Sono molto emozionato. Remo Gandolfi, ciao Remo.
1: Ciao Matteo, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Remo, facci in breve, perché poi ho tante domande, quindi ti prego. Facci un bilancio però generale di mercato e di questo Parma. Cosa hai visto tu? Cosa vedi nel futuro di questo Parma?
1: Allora, io vedo che non è necessario schiacciare il pulsante del panico, ma essere preoccupati lo si può essere assolutamente. Perché è il momento un pochino di parlarci chiaro, cioè noi veniamo da due stagioni dove abbiamo rimediato a una situazione di partenza lacunosa con i mercati di gennaio. Pellegrini e Ondrejka l'altro anno, Nicolussi Caviglia e Strezza quest'anno. Secondo me quest'anno si sta facendo lo stesso identico errore. Noi abbiamo un bilancio inattivo, salvo errori, letto in siti in serie, di 47 milioni di euro. 47 milioni, abbiamo venduto la spina dorsale della squadra, il portiere, un centrale, il trequartista, il centravanti, abbiamo perso Nicolussi Caviglia, abbiamo fatto per tre giocatori incassi da 75 milioni circa di euro e l'acquisto più caro è Romero, 7 milioni, che io conosco e stimo, ma che comunque lui e tutti gli altri sono una scommessa. Quindi, diciamo che la preoccupazione che sento di tanti stavolta la condivido e ti dico, io sono uno che agosto dell'anno scorso ho le prove perché era sul blog di Filippo Galli, io ho messo il Parma, salvezza tranquilla, al 15° posto. Quest'anno sono meno ottimista, per cui non, ripeto, non mi entusiasma queste mosse sul mercato, questa sempre scommessa verso dei ragazzi giovani che ok, ti possono buttare bene, 2, 3, 4. Ma comunque è una scommessa. Se io penso, Matteo, a quello che ha detto Cherubini l'altra volta a lunedì a
0: Sì.
1: Sport, dicendo che l'ambizione del Parma è essere nelle 13-14 che stanno a lungo in Serie A e che non devono tribolare. A me quest'anno mi sa che siamo tra le 6 che dovranno lottare col coltello tra i denti fino a fine campionato, al momento.
0: E se ti ho queste cose dette da te, fanno paura, perché tu sei una persona di grande competenza, come tutti ormai sappiamo e abbiamo avuto modo di capire e di conoscere. E quindi naturalmente speriamo che almeno questa volta Remo tu ti stia sbagliando. Però
1: Sì, ma io ti dico,
0: hai parlato di
1: io sono un
0: Romero,
1: ottimista. Eh?
0: hai parlato di Romero. Io volevo concentrarmi lì
1: Certo.
0: per un attimo, perché non solo del giocatore in sé, del suo acquisto, che sicuramente avrai modo adesso di ripeterci quelle che sono le sue caratteristiche, ma così a livello di caratteristiche fisiche. Si differenzia secondo me tantissimo da Pellegrino, no? Sotto gli occhi di tutti. Pellegrino poteva
1: Clamorosamente.
0: darti qualcosa che Romero, secondo me, non ti può dare, e viceversa. Romero magari può darti più
1: Esatto.
0: l'imbucata rispetto che Pellegrino, che magari in velocità, nello strappo, era un po' più, diciamo, non aveva quelle
1: Difficoltà.
0: caratteristiche. Sì, era un po' più in difficoltà. Quindi quello che ti dico io è, che ti voglio chiedere è: non è che durante l'estate con l'acquisto di Romero si pensava già a un 4-3-3 e quindi a un nuovo modo di mettere in campo i giocatori e un nuovo atteggiamento tattico, che poi adesso si sta un po' ritrattando perché ci si sta accorgendo che magari non sta funzionando tutto come doveva?
1: Allora, intanto diciamo una cosa che non credo sia stata mai detta, ma è la mia opinione e tutte le opinioni sono rispettabilissime. Il 4-3-3 con due esterni alti sarebbe stato perfetto per Pellegrino,

0: con due esterni arrivano quei cross che l'anno scorso noi continuiamo a dire che gli hanno fatto dei cross. Chi è che gli ha fatto dei cross? Valeri dalla tre quarti. Senza esterni alti, palloni dalle fasce, fa fatica ad arrivare. Quindi questo è un punto. Romero è un giocatore completo perché fa tutto discretamente, ma se ha una bella caratteristica è che attacca la profondità, detta il passaggio in profondità, è forte in progressione. Questo per assurdo ci potrebbe permettere di giocare quando serve ancora abbastanza bassi, perché stavolta avremmo le armi con lui, con Diallo, di colpire in contropiede, quello che l'anno scorso noi non potevamo fare. Cosa succedeva al Parma l'anno scorso? Blocco basso, perché abbiamo giocato tutto l'anno col blocco basso, non potevamo ripartire in velocità perché non avevamo giocatori con queste caratteristiche, le squadre avversarie alzavano la linea difensiva e ci schiacciavano la nostra metà campo. Quindi, per assurdo, Romero è sicuramente più contropiedista e ci dà quest'arma in più. Poi, sugli esterni, alla fine girano quei tre nomi e io l'unica cosa, che è una battaglia ormai, Matteo, che faccio da tempo, il mio sogno è vederne almeno uno dei tre, Lontani o Diallo o Anquis, giocare sul suo piede, almeno uno, per dare ampiezza alla manovra, per mettere qualche pallone pericoloso in alto all'area, perché chi ha anche giocato nel WISP sa che il cross dal fondo è la cosa più difficile da marcare nel calcio.
1: Sì,
0: quindi quella è una speranza. Poi 4-3-3, 5-3-2, smettiamola per favore di chiamarlo 3-5-2, perché 3-5-2 sembra più offensivo del 4-3-3, perché sembra che tu hai un difensore in meno. No, c'hai 5 difensori che quando difendi sono in linea bassi. Quindi se Valeri e Britti fanno i due esterni, li fanno a 4 e li fanno a 5. Quindi già questo è una cosa un pochino da chiarire. A me non piace il 5-3-2 o il 5-4-1 come tante volte siamo stati costretti a giocare, perché secondo me togli un giocatore in una zona nevralgica del campo, e soprattutto quando giochi con una squadra che gioca con una sola punta, tre centrali sono sprecati. L'ha capito l'Inter, ok, che è l'Inter, Bastoni in possesso di palla si allarga a sinistra, Di Marco fa l'ala sinistra da quando c'è Chivu, capito?
1: Sì,
0: bisogna vedere se abbiamo queste caratteristiche.
1: Sì.
0: Però è l'atteggiamento, è l'approccio che fa la differenza. L'avete detto prima con Beppe e sono d'accordissimo.
1: Prima di girarti una domanda di un ascoltatore, io condivido quello che hai detto. Forse Pellegrino e Romero sarebbero perfetti insieme, perché sono un po' complementari, secondo me. E quindi insieme in campo farebbero davvero, a mia opinione, bene. Poi dopo magari non sarebbe così, però analizzando anche quello che è il gioco di questa, potrebbe tranquillamente essere una coppia d'attacco che si adatterebbe benissimo alla sua filosofia. Ci dice un nostro ascoltatore: condivido il pensiero del signor Remo, gli do merito del fatto che lui, che è sempre stato ottimista, quest'anno non lo è. E fa bene a non esserlo. Secondo lei non è una contraddizione non prendere Strefezza per l'ingaggio e per l'età, che ha 30 anni, prendendo invece Carlos, che ne ha 33 di anni e un ingaggio superiore, all'esterno?
0: Siamo sempre lì. Io mi ero illuso, ma proprio col cuore, quando si parlava di Ceballos del Boca Juniors, che ok, problemi fisici, ma è un giocatore che avrebbe disequilibrato le difese avversarie come pochi. Si è scelto l'extracomunitario Diego Carlos, va bene, centrale d'esperienza, destro anche lui, quindi se giochiamo in una difesa 4 c'è già Troilo che è destro, lì magari si arriva più uno con l'altro piede. È vero che abbiamo sempre Valenti, ma diciamo che c'era un pochino da migliorare sotto questo aspetto, anche se io stimo Valenti perché le statistiche parlano chiaro, poi non piace a tutti, non è bravo di impostare, quello ci sta. Però, ripeto, dobbiamo pensare che non ti va tutti gli anni bene, perché noi l'anno scorso ci è girato tutto bene, tutte vittorie con un gol di scarto, alcune tirate fuori in qualche maniera, e ripeto, giocatori giovani di potenziale va bene, però sono sempre una scommessa. Per cui, ripeto, secondo me quest'anno c'è davvero da lottare col coltello fra i denti. Poi qualcuna... adesso le vedremo, perché il Frosinone sta stupendo perché gioca un bel calcio, il Lecce lo sappiamo che gioca a calcio, devo ancora vedere bene Venezia e Monza, ma poi alla fine siamo noi, cioè siamo queste
1: Monza
0: 5,
1: ha fatto
0: questi
1: interessanti, eh? Il Monza ha fatto degli acquisti interessanti, perché sulla fascia è preso, certo, Mangas, davanti Varela, poi in mezzo al campo Folo Uncio, comunque Ngonge e Zebaios dietro la punta. Secondo me il Monza ha fatto dei buoni innesti.
0: No, assolutamente.
1: Poi
0: assolutamente.
1: Tutto cambia, Monza ovviamente neopromosso dalla Serie B alla Serie A. Remo, ti leggo questa, non posso non leggertela. La neopromossa in Premier League, l'Ipswich, ha speso poco meno di 200 milioni di euro. Neopromossa in Premier League. Se mettiamo insieme Juventus e Inter, non hanno speso la stessa cifra. Ma non hanno speso la stessa cifra nemmeno Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, che da due anni è campione d'Europa. Ti prego, dammi un commento su questo, perché cioè, io credo che... Ne parlavo prima con Simonetta. Io credo che la tendenza che stanno adottando molte squadre in Europa, che è quella di fare un prezzo diverso se un giocatore deve essere venduto in Premier League rispetto a se deve essere venduto negli altri campionati europei, certo, sia una tendenza più che mai corretta. Dimmi la tua.
0: Allora, il campionato, allora, pensa che il Real Madrid ha speso 225 milioni e in Liga è quello che ha speso di più.
1: Eh sì.
0: L'ultima in fondo, Athletic Bilbao, zero, non ha speso niente perché lavorano con le giovanili e il loro campionato lo fanno sempre. Allora, campionato inglese, hanno talmente tanti soldi, tutte, perché sono divise in maniera particolare, perché i diritti TV sono clamorosi. Il Chelsea ha speso più di 400 milioni.
1: 450,
0: il Chelsea
1: passa,
0: che ama la Simonetta, tra l'altro, che ne abbiamo parlato prima. Cioè, sono cifre che sono fuori dalla portata di tutti. Ti cerca un giocatore, lo valuti 25 milioni, arriva quello della Premier e ti dice io te ne do 40 senza fare una piega. Guarda, è andato un giocatore al Nottingham Forest, l'ex centravanti del Chelsea, adesso non mi ricordo il nome, ha fatto un gol in 23 o 24 partite al Chelsea, è andato al Nottingham per 55 milioni. Cioè, uno che ha fatto un gol in 25 partite,
1: no, clamoroso.
0: Te dici, sono fuori mercato.
1: Sì,
0: il
1: però facendo così si sballa tutto.
0: Certo, si sballa, certo.
1: Cioè,
0: tutto.
1: Suzuki, se fosse stato venduto all'Aston Villa da una squadra di Premier League, quanto l'avrebbe pagato? Siamo sicuri che l'avrebbe pagato sempre 30 milioni? Cioè, è lì, è questo il ragionamento da fare.
0: Lo so.
1: È uno spunto interessante, ma che magari avremo modo anche di sviluppare anche nelle prossime puntate, Remo. Nel frattempo
0: sì.
1: leggo qualche messaggio. Dunque, Alberto ci dice come sono d'accordo che quest'anno abbiamo rinforzato i vari reparti con, perché questo lo diceva anche Beppe Milano, i vari reparti con Carlos, Fabian, Lontani e Romero, aspettiamo il ritorno di Nicolussi, fondamentale nelle dinamiche del gioco, diamo tempo a questa che sistemi i giocatori in campo e poi il modulo c'entra poco, come contro l'atteggiamento tattico, che è esattamente quello che dicevamo noi. Buongiorno. Abbiamo perso con squadre di Serie A, con squadre di Serie B, sarebbe meglio che il Monza giocasse in Serie C, ma invece gioca in Serie A, bene, però speriamo bene, dai, scusate gli errori Luigi, tranquillo, il senso si è capito. Per ovviare al problema VAR e dispute varie come quelle di Keita, sarebbe bene concedere una challenge a partita per tempo, Italo, che questo è stato un grande spunto che se ne è parlato in passato. Abbiamo parlato anche del VAR, Remo, con Giuseppe Milano, ma con te non ne parlo perché so che diabete,
0: no,
1: non hai mai voluto parlarne, quindi
0: no.
1: Non accenno nemmeno al discorso. Ti faccio qualche domanda prima di concludere, vediamo se c'è qualche spunto interessante da casa, speriamo che questa faccia bene, per riempire lo stadio un allenatore che sarà benvenuto sarebbe Crespo, e questo è Sergio. Beh, però
0: allora,
1: dopo così, dopo così poco
0: Matteo, questa non possiamo permetterci dopo tre partite ufficiali,
1: esatto,
0: con metà squadra nuova, con dei ragazzi da inserire, di criticarlo e metterlo sulla graticola. Non esiste al mondo, cioè, ma una cosa, cioè, ha fatto le nozze con i fichi secchi l'anno scorso tirando fuori, e ti ripeto, io non amavo il gioco di questa, però ti ricordi cosa dicevamo? Questa quest'anno, cioè l'anno scorso, sta costruendo le fondamenta di una squadra. Le fondamenta non è necessario che siano belle, è la casa che deve essere bella, le fondamenta devono essere solide. La solidità parte dalla difesa, parte da determinati giocatori importanti che sono l'ossatura, la spina dorsale della squadra. Se di questi alcuni li perdi, devi ricominciare da capo, e questo è quello che sta succedendo quest'anno. Ricominciamo da capo. I Lontani, i Romero, Fabian, con tutta la stima che possiamo avere, che garanzie ti danno adesso? Questa è la domanda che noi ci dobbiamo fare.
1: Sì.
0: Perché alla fine, quando c'hai un 47 milioni in attivo, non puoi pensare che hai fatto una squadra migliore di quella dell'anno scorso, cioè questo mi sembra abbastanza la palissiano, dai.
1: Sì. Ti dicevo, l'ultima domanda di Marco da Glasgow prima di salutarti. O'Donnell, credi che possa migliorare? Ad oggi non è né carne né pesce, ci dice. Peccato che per fare il box to box sarebbe il suo. Un abbraccio a Remo. Remo, che ci dici? O'Donnell.
0: Allora, noi abbiamo potenzialmente tre box to box in squadra. Uno è Cremaschi, che presumo non sia ancora a posto, perché non, cioè, ha giocato quello scampolo lì con la Juve, però è un giocatore che è bravo a inserirsi. Fabian è la sua caratteristica principale, è la sua forza. Avere un giocatore che si inserisce da dietro scombina i piani delle difese e ne mette in difficoltà. Non vorrei fare un paragone pesante, però io a Parma uno dei giocatori che ho sempre rimpianto di più è Dino Baggio, e Fabian come struttura fisica e come capacità di inserirsi un pochino me lo ricorda. Poi Dinone era un giocatore di una categoria incredibile. Ordóñez in Argentina era una cosa, qua lo stanno impostando in maniera diversa, però le ultime due partite, non certo esaltanti della squadra, Ordóñez ha fatto il suo, esatto, abbondantemente. Dopo con la Juve, io non so quanti amici mi hanno chiamato dicendo: ma perché ha torto Ordóñez, che stava dando equilibrio al centrocampo?
1: Sì, è quello che pensavo anch'io, infatti.
0: Ci sono giocatori che ci vuole un po' più tempo. A me è sempre sembrato frenato da compiti tattici, perché in Argentina era un po' anarchico veramente, cioè avanti, indietro, pressava, si inseriva. Qua ha sempre fatto un po' il compitino. Ripeto, lui, Cremaschi e Fabian sono tre giocatori che hanno determinate caratteristiche. Keita, centrocampo, è un interditore puro, che poi deve passarla al primo che c'ha di fianco e non fare quelle giocate davanti alla difesa che ogni tanto fa. Bernabé ha visione di gioco, è uno dei pochissimi che ha l'ultimo passaggio, al passaggio filtrante. Il terzo di centrocampo è un giocatore che deve avere queste caratteristiche di inserimento a sorpresa e di creare superiorità numerica.
1: E vedremo, vedremo allora se migliorerà nel corso dell'annata. Questo ce lo spichiamo, speriamo anche per il bene del Parma. Grazie a Remo Gandolfi.
0: Certo.
1: Grazie a te, un
0: Matteo.
1: Piacere.
0: Saluto
1: ciao
0: a tutti.
1: Ciao, ciao. Dopo la pubblicità state con noi, perché ci sarà Luca Raumenghi.
2: Palla in tribuna.
3: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Palla in tribuna. In studio, Matteo Giavazzoli.
1: E quindi siamo già alla terza e ultima parte di puntata di oggi. Io ho piacere di accogliere qui con me Luca Raumenghi. Ciao Luca.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, ti leggo il messaggio di Davidone. Ciao Matteo, intervengo anche oggi solo ora per problemi logistici. Ho ascoltato quello che ci ha detto Remo e devo dire che sono sacrosante verità. Dico solo questo, condivido la preoccupazione che comunque ho già segnalato sin dalla prima giornata. Anche se io non mi preoccuperei per ora, comunque tanto per arrivare preparato sto guardando anche gli highlights di Serie B, non si sa mai. Insomma, questo mi pare anche un messaggio un po' troppo pessimista. Luca, tu da che parte stai? Qual è il tuo bilancio fino a qui?
4: Beh, bilancio, se guardo i miei risultati e anche volendo il mercato, non è proprio positivo, anche perché hai perso una partita in casa col Cagliari con squadra incompleta, con una rosa incompleta, e era meglio non perdere proprio per il tipo di squadra che affrontavi. L'altra l'hai giocata a un buon ritmo, un buon livello, anche se hai subito per buona parte della partita, sto parlando di Torino con le Juve, e poi si è uscito dalla Coppa, quindi il bilancio al momento è negativo, ma siamo al 3 di settembre, quindi bisogna aspettare le valutazioni. Certo è che la squadra sembra aver provato qualcosa di diverso, e quel qualcosa di diverso fino ad adesso, anche se è presto, non ha pagato.
1: E se ti parlo invece di sensazione, qual è la tua sensazione? Perché sicuramente fino a qui quello che anche che abbiamo visto giustamente sottolinea non è stato positivo, ma la sensazione che ti dà questa squadra, non della partita di domenica che ne parleremo, è quello che ti volevo chiedere, che volevo parlare con te del
4: Monza, il Parma della prima giornata con il Cagliari, e con quel tipo di rosa e quel tipo di giocatori, se non retrocedeva ti andava molto vicino, molto molto vicino. Sono stati inseriti due giocatori di struttura in questa settimana, penso due perché gli altri sono più marginali, e adesso si può lavorare a pieno organico, a pieno regime, con le idee probabilmente che questa vuole inserire, vuole proporre, quindi capiremo. Gli 11 mi sembrano credibili o semi-credibili, e a livello di panchina secondo me siamo un po' corti.
1: Senti Luca, ti volevo chiedere, ma noti un parallelismo fra questa sessione di calciomercato e quella dello scorso anno? E in questo senso, se le cose non dovessero andare bene, dovremmo aspettarci qualche arrivo a gennaio di qualche giocatore più strutturato a livello di esperienza, come esattamente è successo lo scorso anno?
4: Ma guarda, due giocatori strutturati a livello di esperienza sono arrivati a fine mercato, che sono Fabio e Diego Carlos soprattutto.
1: Sì.
4: Sono arrivati anche dei giocatori... Qualcuno, vedi Touré, che è rimasto incompiuto nel corso degli anni, qualcun altro, Romero, che è in rampa di lancio e mi sembra abbia fatto vedere a Torino buone cose. E capiremo il Parma come gioca. Resto convinto che con la rosa attuale, anche se non sono un fautore di questo tipo di modulo e anche se il calcio sta andando in una direzione sempre più di variazione, di interscambiabilità di ruoli, resto convinto che giocare 3-5-2 possa essere forse la carta migliore.
1: Soprattutto dici a livello di atteggiamento in campo, perché 4-3-3 cos'è che non ti convince, al di là del fatto che i giocatori ancora non sembrano esserselo cucito addosso?
4: Sì, no, ma a parte che il 4-3-3 non è che te lo dà il medico per come medicina obbligatoria, non te lo prescrive nessuno, secondo me bisogna sempre lavorare sulla base delle risorse umane e sportive che uno ha a disposizione, e vedendo le risorse umane e sportive che uno ha a disposizione, mi sembra che il 3-5-2 sia più adeguato a questa rosa, e che gli equilibri maggiore a questa rosa. Poi dopo magari potrei sbagliare, non credo. Diego Carlos è un giocatore che può fare entrambi i moduli perché ha esperienza, forza, colpo di testa e quant'altro, quindi sicuramente un acquisto centrato.
1: E in questo senso anche Troilo.
4: Troilo è già nostro,
1: esatto.
4: Sì, chiaro. Troilo ha fatto vedere che può giocare sia a 4 che a 5, che a 3, sì, insomma.
1: Quindi ti aspetti già questo modulo già contro il Monza domenica, in poche parole?
4: Non lo so se me l'aspetto, però...
1: Che è quello il grande dilemma, un po'.
4: Sì, l'altra cosa molto positiva di questo mercato, tra diverse negatività, è che abbiamo finalmente preso un giocatore di inserimento. Fabian, che mancava da direi 3 anni a questo organico, e quindi avere un giocatore che fa gol buttandosi dentro, col tipo di punte che hai quest'anno, probabilmente ti darà valore aggiunto, penso. Questo è uno dei centrocampisti italiani assieme a Frattesi che riesce a mettersi meglio, posizionato meglio in area sulle palle vaganti, quindi quello è un dato positivo. Io avrei preso un pochino più di qualità sulla tre quarti, o comunque sugli esterni offensivi, perché almeno ti davi una variante, ma questo non è stato, e quindi probabilmente il Parma, Cherubini è venuto in trasmissione a Sport e ci si aspettava probabilmente un giocatore offensivo in più che non è arrivato, l'aveva detto anche un po' più o meno lui che sarebbe arrivato qualcuno anche là davanti, in realtà non è arrivato nessuno di forte che faccia la differenza.
1: Poi la reale motivazione non è ancora trappelata, in realtà.
4: Penso che sia, non lo so perché non sono dentro a certe dinamiche, ma penso che il motivo sia economico fondamentalmente, nel senso che evidentemente non si è trovato d'accordo con qualche giocatore che la società non voleva accedere se non a prezzi maggiori, perché penso che un uno dell'esperienza di Cherubini non si vada a sbilanciare dicendo che prende un attaccante poi non lo prende se non è certo di prendere.
1: Non mi sembra lui. Cherubini, che comunque anche in un'intervista al TGR Emilia Romagna, riportata poi anche sulla Gazzetta di Parma di oggi, ci mette la faccia e dice: dobbiamo rimanere uniti e compatti e coesi, perché come l'anno scorso abbiamo affrontato momenti difficili, anche quest'anno dobbiamo farlo. L'inizio di stagione non è stato positivo, ma vediamo di dare una sterzata diversa a quello che è stato fino a qui.
4: Chiaro, è corretto. Penso che la partita col Monza sia una partita chiave, perché se non fai punti o se non vinci col Monza, che è una squadra che è stracandidata alla retrocessione, vuol dire che iniziano a essere stati dei problemi. Io non darei particolare peso alla partita della Cremonese, perché sono tante variabili che sono subentrate, invece quella col Monza ha un peso specifico molto importante.
1: Sì, forse ha un peso specifico maggiore a livello psicologico, fisico, mentale, più che di classifica, perché naturalmente essendo l'inizio della stagione poi hai tutto il tempo e il campionato riserva anche tante sorprese. Però forse a livello mentale
4: se perdi le prime tre
1: iniziano
4: i primi mugugni, stanno iniziando in una piazza come la nostra, che comunque è una piazza mediamente tranquilla, ma iniziano i mugugni e dopo lavori con meno tranquillità e quindi è tutto più difficile.
1: Ma può essere anche magari non solo i mugugni dei tifosi, ma anche avendo a che fare con tanti ragazzi giovani, sai, magari può essere un peso anche quello all'interno dello spogliatoio, no?
4: Certo, poi abbiamo fatto giocare dei giovani che centrocampista, mi sento il nome con Conate, ma poi quando fai giocare i giovani fin dall'inizio e quant'altro, che è sempre positivo da un lato, dall'altro rischi di bruciarli o comunque di mandare un po' allo sbaraglio, e sembra questo il caso. Speriamo che questo ragazzo si riesca a riprendere e che possano essere calibrate le risorse giovani dentro a un sistema che funziona, perché se fai due partite, una a Torino e una col Cagliari, difficoltose, diventa problematico, no?
1: Molto problematico. Ti volevo chiedere, prima di salutarti, o comunque prima una delle ultime domande che volevo farti, nel ballottaggio Covid a fare, Covid è ufficialmente davanti, come lo vedi nell'arco della stagione?
4: Io non sono, nonostante la territorialità, che è sempre un valore aggiunto, nonostante il tipo di ragazzo, che è un ragazzo splendido, e tante altre cose positive, penso che gli manchi a Corvi ancora un po' di struttura, questa è la mia opinione, rispetto al portiere che c'era prima, ma anche rispetto alla media dei portieri di Serie A. Fisicamente è un portiere più gracile, un po' più o meno strutturato, quindi bisogna lavorarci da quel punto di vista. Abbiamo visto che i colpi, specialmente tra i pali, ce li ha, ma un portiere adesso è, arrivo a dire, il meno tra i pali, il resto è quello che conta di più, quindi usare i piedi, la posizione, la gestione della squadra e tante altre cose in cui su McCorvey deve crescere molto. Da Fara è un buon portiere, vediamo cosa succede. Secondo me da quel punto di vista lì, allo stato attuale, abbiamo perso molto perché Suzuki l'ha dimostrato anche poi il mercato dove è andato, guardato da un portiere che era di un calibro differente.
1: No, te lo chiedo anche alla luce di quello che è stato l'affare da Fara, scusate il giro di parole, 6 milioni di euro, comunque una cifra importante se consideriamo il budget mercato del Parma.
4: Guarda, ti arrivo a dire che secondo me questa spesa denota qualche dubbio su Corvi, ecco, a livello societario, perché evidentemente, o meglio, o se non qualche dubbio, il tentativo di cautelarsi e di coprirsi, questo è. Quindi da Fara l'ho visto giocare, penso che sia un buon portiere, non so se che livello può avere in Serie A, però la sensazione con i soldi spesi è che si sia preso un portiere che se non deve giocare ci va molto vicino, quindi evidentemente qualche perplessità su Corvi, specialmente a livello fisico, la si ha, questa è la sensazione che ho io.
1: Luca, io ti ringrazio dunque per il tuo contributo, grazie per le tue parole.
4: Grazie a voi e non dico buona trasmissione perché sta finendo, quindi speriamo che il weekend, diciamo, sia colorato di giallo-blu. Speriamo.
1: Diciamoci buona stagione, dai, ci risentiamo presto. Ti saluto.
4: Grazie, ciao, un saluto,
1: ciao Luca.
4: A tutti, arrivederci.
1: Dunque, siamo appunto al termine, come ha preannunciato Luca, di questa prima mia puntata, ma di questa ennesima puntata di Palla in Tribuna per questa stagione. vediamo quello che sarà domenica alle 15. Nel frattempo vi ricordo ancora una volta, nuovamente, stasera alle ore 21 su 12 TV Parma, una nuova puntata di Calcio e Calcio, quindi ascoltate Giuseppe Milano con i suoi ospiti, perché verranno ripercorsi tutti questi temi, se ne parlerà anche con Luca Ampollini, che insomma è sempre molto bello ascoltare, e vedremo di farlo anche stasera. Dunque siamo al termine, proseguite su questa radio per questa programmazione insieme a Simonetta Collini, che ringrazio la regia. Io vi saluto, ci sentiamo prossimamente domani alle ore 14 sempre qui su Palla in Tribuna. Ciao.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
8: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, è la violenta rapina ai danni di un anziano aggredito e malmenato per appena 5 euro nel parcheggio lungo via Pasina all'ingresso del Parco Ducale. Vittima dell'agguato, un 80enne colpito con una raffica di pugni, caduto a terra con il capo battuto sull'asfalto e poi investito in avviso da una serie di calci. L'anziano ha riportato la frattura della mandibola e diversi traumi allo zigomo e all'occhio sinistro. Per lui una prognosi di almeno 20 giorni. La polizia di Stato ha però arrestato il rapinatore in fuga. Si tratta di un 32enne italiano con diversi precedenti. Si è svolta stamattina dalle 9 la cerimonia per il 44esimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di polizia Domenico Russo, uccisi dalla mafia a Palermo. Al cimitero della Villetta il ricordo del tragico evento, con autorità, istituzioni e cittadini deposte corone d'alloro sulla tomba dell'altufficiale nel piazzale della stazione ferroviaria a lui intitolato e al monumento al Palazzo Ducale. Alla Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. Intanto si attende il via al processo. Le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava e fra i 40 e i 46 anni. Ora allo sport, partiamo dal baseball. Il Parma Clima ha conquistato ieri sera a San Marino il 12° scudetto della propria storia. Gara 5 è finita 9-0, la serie 4-1 per la squadra di Saccardi, che ha preso il largo fin dalle prime riprese grazie a Scotti e Robel Garcia. Il successo a 50 anni dal primo scudetto targato Germal. Il calcio, il Parma prepara invece lo scontro diretto col Monza, in programma domenica alle 15 al Tardini. Rimane l'incognita sul recupero di Bernabé, vittima di un lieve affaticamento muscolare. Intanto è ufficiale il rinnovo fino al 2029 del capitano Enrico Del Prato, mentre il club ha presentato la terza maglia nera con inserti dettagli rose con Dino Baggio come testimonial. Nel pomeriggio l'evento Andiamo al Parma e la presentazione delle prime squadre maschile e femminile. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
7: Radio Parma 102-104, giornale radio.
9: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
10: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
11: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista. da Spaccio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Giovedì, il nostro giorno della settimana preferito, l'abbiamo spiegato tante volte, perché? Perché lunedì e martedì, che sono i giorni sono lontani, sta arrivando il venerdì, quindi insomma abbiamo una motivazione in più, sempre se serve, se non serve tanto meglio. Buon pomeriggio, 6 minuti dopo le 3, è giovedì appunto 3 di settembre, pronti per stare insieme anche oggi fino alle 15. Salutiamo il ritorno di Matteo Giavazzoli, era l'ultimo della redazione di Palla in Tribuna che mancava, quindi adesso lo staff è al completo, pronti per arrivare fino alla fine del campionato, soste comprese, ma di questo sapete tutto. Archiviamo l'argomento calcio e occupiamoci di musica, perché anche oggi di notizie ce ne sono. Allora, ci siamo quasi, l'annuncio del tour degli Oasis, il nuovo tour degli Oasis sta per arrivare e a quanto pare arriverà direttamente da Venezia. Poi ci sono anche notizie strane che riguardano Dolly Parton, la grande Dolly Parton, scomparsa pochi giorni fa, che però continua a guadagnare, anzi ha aumentato i suoi guadagni, non proprio i suoi, ma insomma tutte le sue produzioni, perché poi le persone, quando un artista scompare ed è un artista famoso, vanno a recuperare o vanno a scoprire i lavori degli artisti che non ci sono più, e quindi da lì le royalties, come si dice in questi casi, salgono. Iniziamo con i Tokyo Hotel. Abbiamo festeggiato proprio ieri o l'altro ieri il compleanno dei gemelli Kaulitz. Questo è il loro ultimo singolo per iniziare Newsroom, Memory Lane.

tutta l'estate è stata anche Elisa Amore, il titolo della sua canzone. Sento qualcuno che mi chiacchiera sotto. Ah, beh, era lei, sì. Perché non ci arriviamo quasi mai alla fine di questa canzone, ne parliamo sempre prima. 13 minuti dopo le 3, allora, tra i compleanni, adesso celebriamo, ce ne sono un paio per quello che riguarda la musica, però prima c'è il compleanno di quello che secondo me è un vero e proprio genio del cinema. Siamo anche in periodo di Mostra del Cinema di Venezia, e allora io farei tanti auguri a Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet è nato a Rouen nel 1953, oggi 3 settembre, quindi compie oggi 73 anni, ed è praticamente il regista del favoloso mondo di Amélie, ma non solo, perché lui ha girato film veramente meravigliosi, tipo Delicatessen, insieme con Marc Caro, che se non avete visto vi invito a riprendere. È un film un po' demenziale, ma è un assoluto capolavoro, così come è un capolavoro quasi introvabile La città perduta, anche questo co-diretto con Marc Caro nel 1995. E poi c'è stata la consacrazione al cinema mainstream, diciamo così, nel 97, quando Jean-Pierre Jeunet ha diretto Alien, la clonazione, e poi è arrivato Il favoloso mondo di Amélie nel 2001, poi ancora Una lunga domenica di passioni, Big Bug, adesso è un po' fermo, l'ultimo film è di 3 anni fa. Comunque gli facciamo tanti auguri, perché è difficile anche ritrovare qualche regista che abbia delle idee così particolari, così originali e a volte anche così divertenti. Quindi tanti auguri a Jean-Pierre Jeunet, oggi compie 73 anni.

partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.

0: Fashion Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

questo è Nejo su Radio Parma alle 15:22. Beh, visto che abbiamo creato, anzi Nejo ha creato questa atmosfera, restiamo un po' sul soul, anzi on my soul, Bruno Mars.

On My Soul, Bruno Mars. Dunque, dicevamo all'inizio, dopo la scomparsa di Dolly Parton, le sue canzoni hanno avuto un picco di notorietà e di popolarità veramente pazzesco. Insomma, l'iconica regina del country è scomparsa qualche giorno fa, il 25 agosto, all'età di 80 anni, e adesso il valore del catalogo musicale della regina del country è lievitato in maniera esponenziale. Avviene spesso in questi casi, cioè quando una persona molto famosa, specialmente legata al mondo della musica, scompare, c'è il picco, e l'impennata degli ascolti sulle piattaforme digitali ha avuto questo trend. Il giorno della sua morte, il 25 agosto, gli ascolti audio e video della sua discografia sono passati da 1,2 milioni a 30,5 milioni, un aumento del 2,458%. A livello mondiale, nella stessa giornata, gli stream hanno raggiunto i 41,8 milioni. Proviamo a tradurre questi numeri in denaro, come ha fatto il Music Economist Report. Stima in circa 3,41 milioni di dollari ogni $3,40 ogni 1,000 stream, il compenso medio aggregato destinato ai titolari delle registrazioni. Quindi insomma, applicando questo parametro ai 41,8 milioni di stream globali, si ottiene la cifra nell'ordine dei $142,000. Però poi dal 25 agosto in avanti il catalogo aveva raggiunto quasi 80 milioni di stream audio on demand, e quindi tutto questo fa salire le royalties con una percentuale veramente altissima. Beh, insomma, buon per chi ha scoperto Dolly Parton purtroppo solo dopo la sua morte e che ha potuto apprezzare la sua musica, e buona anche per gli eredi, naturalmente. Dolly Parton che noi riascoltiamo con quella che è probabilmente la sua canzone più famosa, ovvero Jolene, però in una versione con i Måneskin, arrivata e incisa 3 anni fa.

0: Tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
1: Siamo alla cronaca. Omicidio, suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino. Poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
0: Due morti in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. È successo poco prima delle 8, non lontano dal passaggio a livello. Coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, due automediche, quattro ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
1: Voltiamo pagina. Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere. La scorsa settimana il governo ha prolungato il precedente taglio, prorogando lo sconto di 17 centesimi sul diesel, che vale solo fino a sabato 5 settembre. Una volta scaduta questa misura tampone contro il caro carburanti, l'esecutivo ha promesso misure mirate per i redditi bassi, un bonus benzina che potrebbe dipendere dall'ISE.
0: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Come precisa FSO e sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. La stensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.
1: Lo sport e il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale. La federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili si fermeranno al decimo minuto di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Coppa Argentina.
0: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

30 Seconds to Mars Seasons. Dunque, tra l'altro oggi è il compleanno, credo, del chitarrista dei 30 Seconds to Mars, che è Tomo Milicevic. È nato a Sarajevo oggi nel 1979. Tanti auguri, però fatemi fare gli auguri anche musicalmente a un altro grande chitarrista, Stephen Philip Steve Jones, nato a Londra, assolutamente, e dove se no, nel 1955, il chitarrista dei Sex Pistols, oggi compie 71 anni.

0: so se così a memoria ci sia stato un movimento così imponente, così di rottura, pari a quello che rappresentò il punk prima negli Stati Uniti e poi in Inghilterra, perché questo dobbiamo sempre ricordarlo. Beh, in Inghilterra loro erano gli Alfieri. I Sex Pistols, Pretty Vacant. Siamo naturalmente nel 1977, questo per fare gli auguri appunto a Steve Jones. C'è la pubblicità, resteremo in Inghilterra, ma con qualcosa di ancora più storico.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Pick Yourself Up, Charlie Puth, 15:50 qui su Radio Parma. Allora, dicevamo degli Oasis, perché la solita gola profonda vicina alla band ha recentemente rivelato al Sun che il calendario degli Oasis è completo. Sì, tra l'altro Noel in un'intervista ha detto: beh, l'anno prossimo non ci sono i mondiali, quindi perché no, magari aggiungiamo qualche data. Però nel frattempo questa gola profonda ha parlato di 12 serate all'Etihad Stadium nell'arco di 6 settimane a partire da giugno, e successivamente suoneranno a Knebworth 6 volte in un periodo di 3 settimane a settembre. Comunque altre date senz'altro ci saranno a Roma. Non è ancora confermato, insomma, si sta aspettando che qualcuno ne parli in modo definitivo. Dovrebbero esibirsi all'Olimpico a luglio e suoneranno anche a Glasgow, a Parigi e a Monaco. L'annuncio era previsto proprio durante i mondiali di quest'anno, visto il legame che si è instaurato tra la nazionale inglese e la canzone Wonderwall, che è diventato una sorta di nuovo inno nazionale. Purtroppo non ha portato molta fortuna all'Inghilterra, insomma. Tutto è slittato e il rinvio lascia intendere che il calendario potrebbe essere svelato in occasione del passaggio dei fratelli Gallagher a Venezia, dove questo sabato, cioè dopodomani, presenteranno in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema il docufilm sulla reunion Oasis Don't Look Back in Anger. Sabato pomeriggio dovrebbe esserci una conferenza stampa, non è dato sapere però se i fratellini parteciperanno. Ci saranno altri protagonisti, i due però sabato sera comunque sfileranno sicuramente sul red carpet prima della proiezione, che sarà alle 21:30, dove ci sarà Filiberto Molossi, che noi invidiamo tanto in questo caso. Sì, oltre al tour, oltre al fatto gli Oasis vengono in Italia, non vengono in Italia, a me piacerebbe tanto che nel frattempo gli Oasis magari incidessero un disco nuovo, perché l'ultimo, il 7° e ad oggi ultimo album in studio, risale esattamente a 18 anni fa. Era il 2008, il 3 ottobre del 2008, manca un mese, poi saranno proprio 18 anni, quando pubblicarono Dig Out Your Soul, dal quale noi, per rispolverarci un po' la memoria, ci riascoltiamo The Shock of the Lightning, Oasis.

Io non sono mai riuscita a sentirlo però, perché negli ultimi secondi di The Shock of the Lightning è stato inserito un campionamento di Liam che canta il ritornello di Champagne Supernova al contrario, però io non sono mai riuscita proprio a sentirla sta cosa, anche adesso ci ho provato ma niente. Ah, insomma, va bene il tour come abbiamo detto, però ci vorrebbe anche un disco nuovo, magari non quest'anno, magari l'anno prossimo, 2008, così facciamo a 20 anni dall'ultimo album, ecco il nuovo album degli Oasis. Adesso Fontaine's DC per arrivare alle news.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura la cronaca e la violenta rapina ai danni di un anziano aggredito e malmenato per appena 5 euro nel parcheggio lungo via Pasina all'ingresso del Parco Ducale. Vittima dell'agguato un 80enne colpito con una raffica di pugni, caduto a terra con il capo battuto sull'asfalto e poi investito in avviso da una serie di calci. L'anziano ha riportato la frattura della mandibola e diversi traumi allo zigomo e all'occhio sinistro. Per lui una prognosi di almeno 20 giorni. La polizia di Stato ha però arrestato il rapinatore in fuga. Si tratta di un 32enne italiano con diversi precedenti. Si è svolta stamattina dalle 9 la cerimonia per il 44esimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di polizia Domenico Russo, uccisi dalla mafia a Palermo. Al cimitero della Villetta il ricordo del tragico evento, con autorità, istituzioni e cittadini deposte corone d'alloro sulla tomba dell'alto ufficiale nel piazzale della stazione ferroviaria a lui intitolato e al monumento al Palazzo Ducale. Alla Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. Intanto si attende il via al processo. Le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava e fra i 40 e i 46 anni. Ora allo sport, partiamo dal baseball. Il Parma Clima ha conquistato ieri sera a San Marino il 12° scudetto della propria storia. Gara 5 è finita 9-0, la serie 4-1 per la squadra di Saccardi, che ha preso il largo fin dalle prime riprese grazie a Scotti e Robel Garcia. Il successo a 50 anni dal primo scudetto targato Germal. Il calcio, il Parma prepara invece lo scontro diretto col Monza, in programma domenica alle 15 al Tardini. Rimane l'incognita sul recupero di Bernabé, vittima di un lieve affaticamento muscolare. Intanto è ufficiale il rinnovo fino al 2029 del capitano Enrico Del Prato, mentre il club ha presentato la terza maglia nera con inserti dettagli rose con Dino Baggio come testimonial. Nel pomeriggio l'evento Andiamo al Parma e la presentazione delle prime squadre maschile e femminile. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Io trovo Georgia Smith deliziosa e questo pezzo è una conferma. Insieme a Wizkid la canzone si chiama Alive. Lei è la cugina del calciatore Kemar Roof. Tra l'altro siamo una famiglia dai tanti talenti. Il papà giamaicano, originario di Gloucester, faceva parte di un gruppo di soul chiamato i Second Nature, mentre il cugino è un'attaccata del Walsall. Vabbè, non è famosissimo, però è un cugino che gioca a pallone in Inghilterra, e quindi sapete com'è, ogni tanto queste cose costituiscono un valore aggiunto. Georgia Smith, che ci ha accompagnato sin qui le 16:12, no, non vedevo l'orologio, ragazzi, non ci vedo, cosa devo fare, cambio gli occhiali. Il prossimo pezzo merita un po' una descrizione. Intanto andiamo nel 1980 con l'album The Turn of a Friendly Card, il quinto album del progetto Alan Parsons Project, appunto fondato da Alan Parsons e Eric Wolfson, che nell'autunno del 78 con le rispettive famiglie si trasferirono a Monte Carlo per motivi fiscali, e quindi, già che c'erano, hanno utilizzato lo studio di registrazione di Parigi. No, cioè, questi non si sono proprio negati niente. L'album riscosse un grandissimo successo in termini di vendite e, come tutti gli album degli Alan Parsons Project, aveva un filo conduttore, era un concept album, e quello, l'argomento derivava proprio dalla permanenza nel Principato di Monaco dei due artisti e la scontata frequentazione del casino di Monte Carlo, per cui decisero di incentrare tutto sul mondo del gioco d'azzardo e soprattutto dei suoi rischi, raccontando a grandi linee la vita di un uomo di mezza età che diventa insofferente e sfida la fortuna andando al casinò e giocandosi tutto, e perdendo dissipa tutto ciò che possiede aspettando la carta fortunata. È The Turn of a Friendly Card. Ci riascoltiamo Nothing Left to Lose con la voce ovviamente di Eric Wolfson.

quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

Hanno debuttato nel 2013, arrivano dalla Scozia, arrivavano dalla Scozia e arrivano ancora dalla Scozia, i Churches, con la V al posto della U però, che qui abbiamo riascoltato dal 2021. Sai che non mi sembra che siano passati 5 anni da questo pezzo. How Not to Drown, avete sicuramente riconosciuto anche la voce di Robert Smith, che ha fatto loro questo regalo. Per arrivare alle news, nuovo il singolo di Ariete con Angelina Mango, Che bella vita. Ma quanto è piccola

0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
1: E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
2: Un treno partito da Varese diretto a Milano è rimasto bloccato questa mattina intorno alle 8:50 nei pressi della stazione ferroviaria Lancetti. Il convoglio infatti era rimasto senza alimentazione a causa di un cavo elettrico che sarebbe stato tranciato per errore durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto della galleria. Verso le 10 i circa 400 passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti evacuare. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.
1: Ora ci occupiamo di clima perché il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno

0: simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta Pluribus Unum.
1: Lo sport è nottata complessa per l'Italia del tennis con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, KO 3-1 con l'argentino Navone, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Non l'ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minore in 1 ora e 40 minuti con un netto 3-0. Esce di scena anche Francesco Passero, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Come Inside, Sir Paul McCartney, Come Inside. Beh, sarebbe ora di cambiare singolo, Sir, e te lo dice qualcuno che ti ama molto. Ma magari provvediamo noi, perché altre canzoni belle da The Boys of Dungeon Lane ci sono. The Boys of Dungeon Lane è il titolo dell'album che ha pubblicato appunto nel 2026. Qui su Radio Parma adesso è il momento di Teddy Swims, Mr. Know It All.

Non so, siete già in odore di aperitivo, in odore di happy hour, in mood happy hour. Vabbè, intanto ci sono i Weezer, dice I need a happy hour. Non so se nel 2017 già si poteva definire happy hour l'ora dell'aperitivo, come poi è diventata. 16.42, giovedì pomeriggio qui su Radio Parma, ancora un quarto d'ora di Newsroom. Adesso c'è il nuovo singolo degli Interpol, che arrivano da New York, dove si sono formati nel 1998. Il nome della band non deriva dall'organizzazione anticrimine mondiale, l'Interpol, bensì dal nomignolo che si portava dietro il cantante Paul Banks durante la sua adolescenza. Recentemente sono tornati, c'è un nuovo album, si chiama This Mirror Weighs a Ton, esattamente come il brano che anticipa tutto il loro nuovo lavoro, gli Interpol. E subito dopo una bella ballata di quelle classiche proprio nel suo stile, il nuovo singolo di Ligabue.

0: sempre belli, divertenti, sempre bravi. Lonely in the Future, questo è il nuovo singolo degli Strokes che noi amiamo sempre tanto e che hanno esaurito quasi il tempo. Sì, sì, c'è spazio per l'ultimo pezzo del nostro newsroom targato giovedì 3 di settembre. Ci salutiamo con Jerry Halliwell della fine del millennio, quando era ancora Shrinking Girl. Sì, in quel periodo Jerry Halliwell era protagonista non solo della musica, non solo come ex Spice Girls, ma solista, anche perché aveva fatto quella dieta pazzesca, era rimpicciolita addirittura, un corpo statuario pur nella sua limitata altezza. Jerry Halliwell non è altissima, però insomma aveva messo su un fisichino. Adesso le cose sono un po' cambiate, anche perché sai, gli anni passano per tutti. 1999, Look at Me a chiudere il nostro newsroom di oggi. Ci risentiamo domani naturalmente poco dopo le 3. Per oggi però abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 4.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca è la violenta rapina ai danni di un anziano aggredito e malmenato per appena 5 euro nel parcheggio lungo via Pasina all'ingresso del Parco Ducale. Vittima dell'agguato, un 80enne colpito con una raffica di pugni, caduto a terra con il capo battuto sull'asfalto e poi investito in avviso da una serie di calci. L'anziano ha riportato la frattura della mandibola e diversi traumi allo zigomo e all'occhio sinistro. Per lui una prognosi di almeno 20 giorni. La Polizia di Stato ha però arrestato il rapinatore in fuga. Si tratta di un 32enne italiano con diversi precedenti. Si è svolta stamattina dalle 9 la cerimonia per il 44esimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di polizia Domenico Russo, uccisi dalla mafia a Palermo. Al cimitero della Villetta il ricordo del tragico evento, con autorità, istituzioni e cittadini deposte corone d'alloro sulla tomba dell'alto ufficiale nel piazzale della stazione ferroviaria a lui intitolato e al monumento al Palazzo Ducale. Alla Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. Intanto si attende il via al processo. Le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava e fra i 40 e i 46 anni. Ora allo sport, partiamo dal baseball. Il Parma Clima ha conquistato ieri sera a San Marino il 12° scudetto della propria storia. Gara 5 finita 9-0, la serie 4-1 per la squadra di Saccardi, che ha preso il largo fin dalle prime riprese grazie a Scotti e Robel Garcia. Il successo a 50 anni dal primo scudetto targato Germal. Il calcio, il Parma prepara invece lo scontro diretto col Monza, in programma domenica alle 15 al Tardini. Rimane l'incognita sul recupero di Bernabé, vittima di un lieve affaticamento muscolare. Intanto è ufficiale il rinnovo fino al 2029 del capitano Enrico Del Prato, mentre il club ha presentato la terza maglia nera con inserti dettagli rose con Dino Baggio come testimonial. Nel pomeriggio l'evento, andiamo al Parma e la presentazione delle prime squadre maschile e femminile. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Sfaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Sfaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sono ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Pier Vincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre ad una donna.
1: Siamo alla cronaca. Finale Ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi

0: convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
1: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
0: Calcio: Orsolini, esterno offensivo del Bologna, in seguito a un risentimento ai flessori accusato durante la partita contro l'Atalanta, resterà fermo circa 3 settimane. Fuori probabilmente per 4 mesi il centrocampista della Juventus Turam, che è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è la cronaca, la violenta rapina ai danni di un anziano aggredito e malmenato per appena 5 euro nel parcheggio lungo via Pasini all'ingresso del Parco Ducale. Vittima dell'agguato, un 80enne colpito con una raffica di pugni, caduto a terra con il capo battuto sull'asfalto e poi investito in avviso da una serie di calci. L'anziano ha riportato la frattura della mandibola e diversi traumi allo zigomo e all'occhio sinistro, per lui una prognosi di almeno 20 giorni. La polizia di Stato ha comunque arrestato il rapinatore in fuga. Si tratta di un 32enne italiano con diversi precedenti. La polizia locale invece ha bloccato in centro un automobilista a bordo di un veicolo con una targa falsa e autoprodotta. Il conducente è stato deferito all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato connessa all'utilizzo di targhe false. Controlli straordinari invece dei carabinieri nella zona di Salso Maggiore, 65 le persone identificate, due automobilisti denunciati per guida in stato d'ebbrezza, tre patenti ritirate per la successiva sospensione. Si è svolta stamattina dalle 9 la cerimonia per il 44esimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di polizia Domenico Russo, uccisi dalla mafia a Palermo. Al cimitero della Villetta il ricordo del tragico evento con autorità, istituzioni e cittadini. Deposte corone d'alloro sulla tomba dell'alto ufficiale nel piazzale della stazione ferroviaria a lui intitolato e al monumento al Palazzo Ducale. Cambiamo pagina, alla Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. Intanto si attende il via al processo, le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava e fra i 40 e i 46 anni. Intanto alla Magnani Rocca dal 12 settembre arriva la mostra dedicata allo statunitense Man Ray. In chiusura allo sport, partiamo dal baseball. Il Parma Clima ha conquistato ieri sera a San Marino il 12° scudetto della propria storia. Gara 5 è finita 9-0, la serie 4-1 per la squadra di Saccardi, che ha preso il largo fin dalle prime riprese grazie a Scotti e a Robel Garcia. Il successo a 50 anni dal primo scudetto targato Germal. Il calcio, il Parma prepara lo scontro diretto col Monza, in programma domenica alle 15 al Tardini. Rimane l'incognita sul recupero di Bernabé, vittima di un lieve affaticamento muscolare. Intanto è ufficiale il rinnovo fino al 2029 di capitano del Prato, mentre il club ha presentato la terza maglia nera con inserti rose con Dino Baggio come testimonial. Nel pomeriggio l'evento Andiamo al Parma e la presentazione delle prime squadre maschile e femminile. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca: due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio, si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
1: Nuova tragedia familiare: i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
2: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
1: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne, e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
2: Ore decisive per il futuro di Report: Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
1: Codice della strada: cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è la cronaca, la violenta rapina ai danni di un anziano aggredito e malmenato per appena 5 euro nel parcheggio lungo via Pasini all'ingresso del Parco Ducale. Vittima dell'agguato, un 80enne colpito con una raffica di pugni, caduto a terra con il capo battuto sull'asfalto e poi investito in avviso da una serie di calci. L'anziano ha riportato la frattura della mandibola e diversi traumi allo zigomo e all'occhio sinistro, per lui una prognosi di almeno 20 giorni. La polizia di Stato ha comunque arrestato il rapinatore in fuga. Si tratta di un 32enne italiano con diversi precedenti. La polizia locale invece ha bloccato in centro un automobilista a bordo di un veicolo con una targa falsa e autoprodotta. Il conducente è stato deferito all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato connessa all'utilizzo di targhe false. Controlli straordinari invece dei carabinieri nella zona di Salso Maggiore, 65 le persone identificate, due automobilisti denunciati per guida in stato d'ebbrezza, tre patenti ritirate per la successiva sospensione. Si è svolta stamattina dalle 9 la cerimonia per il 44esimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di polizia Domenico Russo, uccisi dalla mafia a Palermo. Al cimitero della Villetta il ricordo del tragico evento con autorità, istituzioni e cittadini. Deposte corone d'alloro sulla tomba dell'alto ufficiale nel piazzale della stazione ferroviaria a lui intitolato e al monumento al Palazzo Ducale. Cambiamo pagina, alla Magnani Rocca di Mamiano di Traverseto la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. Intanto si attende il via al processo. Le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava e fra i 40 e i 46 anni. Intanto alla Magnani Rocca dal 12 settembre arriva la mostra dedicata allo statunitense Man Ray. In chiusura allo sport, partiamo dal baseball. Il Parma Clima ha conquistato ieri sera a San Marino il 12° scudetto della propria storia. Gara 5 è finita 9-0, la serie 4-1 per la squadra di Saccardi, che ha preso il largo fin dalle prime riprese grazie a Scotti e a Robel Garcia. Il successo a 50 anni dal primo scudetto targato Germal. Il calcio, il Parma prepara lo scontro diretto col Monza, in programma domenica alle 15 al Tardini. Rimane l'incognita sul recupero di Bernabé, vittima di un lieve affaticamento muscolare. Intanto è ufficiale il rinnovo fino al 2029 di capitano del Prato, mentre il club ha presentato la terza maglia nera con inserti rose con Dino Baggio come testimonial. Nel pomeriggio l'evento Andiamo al Parma e la presentazione delle prime squadre maschile e femminile. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
8: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Let's go.

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
1: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
2: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda. E l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
1: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei

0: Un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svricina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Skulkate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
1: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è la cronaca, la violenta rapina ai danni di un anziano aggredito e malmenato per appena 5 euro nel parcheggio lungo via Pasini all'ingresso del Parco Ducale. Vittima dell'agguato, un 80enne colpito con una raffica di pugni, caduto a terra con il capo battuto sull'asfalto e poi investito in avviso da una serie di calci. L'anziano ha riportato la frattura della mandibola e diversi traumi allo zigomo e all'occhio sinistro, per lui una prognosi di almeno 20 giorni. La Polizia di Stato ha comunque arrestato il rapinatore in fuga. Si tratta di un 32enne italiano con diversi precedenti. La polizia locale invece ha bloccato in centro un automobilista a bordo di un veicolo con una targa falsa e autoprodotta. Il conducente è stato deferito all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato connessa all'utilizzo di targhe false. Controlli straordinari invece dei carabinieri nella zona di Salso Maggiore, 65 le persone identificate, 2 automobilisti denunciati per guida in stato d'ebbrezza, 3 patenti ritirate per la successiva sospensione. Si è svolta stamattina dalle 9 la cerimonia per il 44esimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di polizia Domenico Russo, uccisi dalla mafia a Palermo. Al cimitero della Villetta il ricordo del tragico evento con autorità, istituzioni e cittadini. Deposte corone d'alloro sulla tomba dell'alto ufficiale nel piazzale della stazione ferroviaria a lui intitolato e al monumento al Palazzo Ducale. Cambiamo pagina, alla Magnani Rocca di Mamiano di Traverseto la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. Intanto si attende il via al processo. Le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava e fra i 40 e i 46 anni. Intanto alla Magnani Rocca dal 12 settembre arriva la mostra dedicata allo statunitense Man Ray. In chiusura allo sport, partiamo dal baseball. Il Parma Clima ha conquistato ieri sera a San Marino il 12° scudetto della propria storia. Gara 5 è finita 9-0, la serie 4-1 per la squadra di Saccardi, che ha preso il largo fin dalle prime riprese grazie a Scotti e a Robel Garcia. Il successo a 50 anni dal primo scudetto targato Germal. Il calcio, il Parma prepara lo scontro diretto col Monza, in programma domenica alle 15 al Tardini. Rimane l'incognita sul recupero di Bernabé, vittima di un lieve affaticamento muscolare. Intanto è ufficiale il rinnovo fino al 2029 di capitano del Prato, mentre il club ha presentato la terza maglia nera con inserti rose con Dino Baggio come testimonial. Nel pomeriggio l'evento Andiamo al Parma e la presentazione delle prime squadre maschile e femminile. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico, tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
9: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
10: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda. L'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
9: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
10: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. C'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione.
9: Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svirtsina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
10: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
8: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: RPR. Good Vibrations.

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Good Vibration.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è la cronaca, la violenta rapina ai danni di un anziano aggredito e malmenato per appena 5 euro nel parcheggio lungo via Pasini all'ingresso del Parco Ducale. Vittima dell'agguato, un 80enne colpito con una raffica di pugni, caduto a terra con il capo battuto sull'asfalto e poi investito in avviso da una serie di calci. L'anziano ha riportato la frattura della mandibola e diversi traumi allo zigomo e all'occhio sinistro, per lui una prognosi di almeno 20 giorni. La polizia di Stato ha comunque arrestato il rapinatore in fuga. Si tratta di un 32enne italiano con diversi precedenti. La polizia locale invece ha bloccato in centro un automobilista a bordo di un veicolo con una targa falsa e autoprodotta. Il conducente è stato deferito all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato connessa all'utilizzo di targhe false. Controlli straordinari invece dei carabinieri nella zona di Salso Maggiore, 65 le persone identificate, 2 automobilisti denunciati per guida in stato d'ebbrezza, 3 patenti ritirate per la successiva sospensione. Si è svolta stamattina dalle 9 la cerimonia per il 44esimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di polizia Domenico Russo, uccisi dalla mafia a Palermo. Al cimitero della Villetta il ricordo del tragico evento con autorità, istituzioni e cittadini. Deposte corone d'alloro sulla tomba dell'alto ufficiale nel piazzale della stazione ferroviaria a lui intitolato e al monumento al Palazzo Ducale. Cambiamo pagina, alla Magnani Rocca di Mammiano di Traverseto, la restituzione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma e della Procura dei capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, trafugati dalle sale della fondazione e poi recuperati dai militari in un appartamento nel quartiere San Leonardo. Intanto si attende il via al processo, le indagini avevano permesso di individuare una banda di professionisti del settore, tutti di origine moldava e fra i 40 e i 46 anni. Intanto alla Magnani Rocca dal 12 settembre arriva la mostra dedicata allo statunitense Man Ray. In chiusura allo sport, partiamo dal baseball. Il Parma Clima ha conquistato ieri sera a San Marino il 12° scudetto della propria storia. Gara 5 è finita 9-0, la serie 4-1 per la squadra di Saccardi, che ha preso il largo fin dalle prime riprese grazie a Scotti e a Robel Garcia. Il successo a 50 anni dal primo scudetto targato Germal. Il calcio, il Parma prepara lo scontro diretto col Monza, in programma domenica alle 15 al Tardini. Rimane l'incognita sul recupero di Bernabé, vittima di un lieve affaticamento muscolare. Intanto è ufficiale il rinnovo fino al 2029 di Capitan del Prato, mentre il club ha presentato la terza maglia nera con inserti rose con Dino Baggio come testimonial. Nel pomeriggio l'evento Andiamo al Parma e la presentazione delle prime squadre maschile e femminile. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure, nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
6: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
7: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda. E l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
6: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
7: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. C'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione.
6: Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svericina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
7: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
8: Good Vibration.
9: RPR presenta Good Vibration.
8: Good Vibration.

RPR 102 e 104, la notte blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: notte.
1: Blu notte.
2: Blu notte.
3: Buonanotte, buonanotte, amore mio.